storia dei giovanissimi che sono a casa in questo momento, abbiamo un personaggio nuovo che è venuto alla ribalta, direi prepotentemente, perché veramente si è imposto subito. Appena l'abbiamo visto a Sanremo abbiamo detto: questo è un ragazzo che vince, perché ha quella personalità che ci vuole oggi, soprattutto in mezzo ai giovani. E poi aveva scelto anche una canzone molto bella, molto adatta per i giovani di oggi, racconta un po' quello che desiderano, quello che sognano. È un ragazzo che ha alcune cose da raccontarci, ce le dirà dopo che avrà cantato questa canzone, quindi è inutile che io ve lo anticipi. Si chiama Eros Ramazzotti, certamente ricorderete questo nome. C'erano anche altri ragazzi degni di arrivare ai primi posti, però Eros Ramazzotti forse aveva quella cosina in più. È un romano, ci farà sentire naturalmente la canzone che ha presentato a Sanremo. Quindi, amici ascoltatori, ecco a voi Eros Ramazzotti, che è stato oggetto di domanda questa sera nel nostro giornalone, che canta Terra Promessa.

Eros Ramazzotti, eccolo qua. Eros, non ti posso dare la mano perché ho in mano qualche cosa che ti farà molto piacere. Ogni tanto io ho l'onore di consegnare a nome di Sorriso.

0: Parlano per me.
1: Parlano per te.
0: Parlano per te.
1: Parlano per noi.
0: Parlano di noi.
1: Parlano di noi.
0: Parlano per noi.
1: Parlano per me.
0: Parlano per te.
1: Parlano per te.
0: Parlano per me.
1: Parlano per noi.
0: Parlano di noi.
1: Parlano di noi.

Potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Medjugorje, messaggio della regina della pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario meditando i misteri del dolore e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù.

0: Signore, contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
2: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: vedo anche sotto.
1: Sono le 7. Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. A rendere il clima infuocato le parole di Netanyahu, che in mattinata aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre ad Hormuz anche Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che sente prima Netanyahu chiedendo lo stop dei raid a Beirut e poi intermediari di Hezbollah che approvano un cessate il fuoco completo su tutto il Libano. La cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni, 4 uomini sarebbero stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti ad interrogatorio. Per gli inquirenti, 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Una forte scossa di terremoto è stata registrata circa 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione però resta in costante monitoraggio. Economia. Ok ad una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea in attesa della risposta ufficiale, attesa per mercoledì, alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. La Premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari, che con ogni probabilità non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise in scadenza il 6 giugno, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. E siamo al tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e notata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che i 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo Junior, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte poi l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
6: Peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
8: Oh, dieses, die, die,
0: Yeah!

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qui come al solito con il Morning Show per fare colazione insieme e per incominciare bene la giornata. Oggi una giornata di festa, 2 giugno, ma noi siamo in onda come al solito. Se no ci bacchettate, no, cioè dobbiamo andare in onda per forza, sì. Tutti noi con le nostre radio collegate, quindi salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di diffusione europea, di radioattività, di Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Musica, appuntamenti, notizie, rubriche, beh, insomma, incominciamo questa giornata ricordando che oltre a essere martedì 2 giugno è anche il 153esimo giorno dell'anno, siamo nella 23esima settimana. La Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. Il sole è sorto alle 5.38, tramonta alle 20.39, la luna è gibbosa, calante ed è illuminata al 98%. Naturalmente è la festa della Repubblica Italiana, no, questo va ricordato naturalmente. Allora, siete svegli? No, perché magari qualcuno ha deciso anche di riposare, però insomma vi perdete comunque queste prime ore che sono sempre le più piacevoli, oserei dire, della giornata, no? Quelle proprio dove abbiamo i nostri riti comuni, ecco. Allora iniziamo anche con il proverbio del giorno, come al solito: contadini, scarpe grosse, cervelli fini. Nella realtà le cose possono essere molto diverse da come sembrano, e una persona apparentemente rozza può invece risultare particolarmente dotata dal punto di vista umano e intellettivo. Il caso offerto dal proverbio, una delle molte varianti del noto l'apparenza inganna, è quello del contadino che dietro un aspetto semplice e ingenuo cela magari una persona furba che difficilmente si lascia ingannare. Ecco, questo il proverbio di oggi. Andiamo ad iniziare niente poco di meno che con Chaka Khan, Like Sugar. A noi lo zucchero piace nel caffè, ma non esageriamo, l'importante è che facciamo una buona colazione.

Mamma mia, quanto ritmo per incominciare questa giornata con Light Sugar di Chaka Khan. Stiamo arrivando al momento della storia di questo 2 giugno. Ebbene, abbiamo la possibilità di andare a scoprire cosa è successo nel corso della storia. Prima però, mi raccomando, dobbiamo ricordare che si sta facendo tardi. Non so se è tardi per qualcosa che magari avete organizzato per questa giornata, però io sono qui come al solito a ricordare.

0: Sono le 7:15.
1: Eccoci allora alla storia, dicevamo, di questo 2 giugno. Torniamo al 2 giugno del 1835, il primo spettacolo per il Circo Barnum, che ha tra le sue attrazioni Joyce Heth, una 161enne afroamericana presentata come la nutrice dell'ex presidente Washington, lo scheletro di Cristoforo Colombo e una sirena delle isole Figi. L'ideatore del circo e presentatore è Phineas Taylor Barnum, che ha scelto Manhattan per l'esordio. 1882, quasi 75enne, muore a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi. 1891, l'International Board di Calcio, riunito a Glasgow, fissa la regola del calcio di rigore. La massima punizione verrà inflitta per i falli commessi in prossimità della porta e consisterà in un tiro dalla distanza di 11 metri senza altri giocatori tra calciatore e portiere. 1896, in seguito all'accettazione della domanda provvisoria del 5 marzo, Guglielmo Marconi deposita all'ufficio brevetti di Londra la richiesta per il telegrafo senza fili. 1928, i piloti Arturo Ferrarina e Carlo Del Prete conquistano il record di distanze in volo a circuito chiuso. 1946, l'Italia vota per scegliere se abolire la monarchia in favore della Repubblica. 1948, con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma, per la prima volta si festeggia la nascita della Repubblica Italiana. 1953, nell'abbazia di Westminster a Londra, Elisabetta II viene coronata regina del Regno Unito, del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Commonwealth. E la prima incoronazione ripresa in televisione e trasmessa dal vivo in Eurovisione. 1977, il 68enne direttore del giornale Nuovo, Indro Montanelli, viene ferito alle gambe da un commando delle Brigate Rosse a Milano, nei giardini di Piazza Cavour. È stato raggiunto da 4 colpi di pistola sparati da 2 uomini che ne hanno atteso l'uscita dall'hotel Manini. 1978, a Madrid muore lo storico presidente della squadra di calcio spagnola Santiago Bernabéu, era nato ad Almansa nel 1895. 1979, Papa Giovanni Paolo II arriva in Polonia, suo paese natale, per la prima visita di un pontefice in un paese del blocco comunista. Un po' di musica e poi la seconda parte del nostro consueto appuntamento, anche con la storia del giorno, in particolare di questo 2 di giugno. Continuiamo con la buona musica italiana, continuiamo con Ligabue, che ci fa riascoltare Il giorno dei giorni.

Eh beh, insomma, anche il Liga è importante nel corso della nostra mattinata. Allora, continuiamo anche perché a questo punto dobbiamo proseguire con la seconda parte della storia di questo 2 di giugno. Purtroppo è una data anche piuttosto triste, perché il 2 di giugno del 1981, in seguito ad un grave incidente avvenuto all'Albo in via Nomentana a Roma, muore il cantautore Rino Gaetano, uscito di corsia con la sua Volvo finendo contro un autocarro. Era nato a Crotone nel 1950. 1986, si conclude a Merano l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Il vincitore della 69esima edizione è Roberto Visentini, con il tempo di 102 ore 33 minuti 55 secondi, seguito dal mitico Beppe Saronni 1:02 e da Francesco Mosera 2 minuti e 14. 1987, Alan Greenspan viene nominato presidente della Federal Reserve, la banca centrale statunitense. 1995, per lo sciopero dell'orchestra al teatro alla Scala di Milano, il direttore Riccardo Muti seda le proteste del pubblico inferocito, accompagnando da solo al pianoforte i cantanti. L'ovazione al termine dell'esibizione è inarrestabile. 1997, Timothy McVeigh viene condannato a morte per l'attentato di Oklahoma City negli Stati Uniti del 1995, in cui persero la vita 168 persone. Nel 2001, dopo la prova generale dell'anno primo, torna in via ufficiale la parata militare ai Fori Imperiali di Roma per la festa della Repubblica. Inoltre la celebrazione torna a tenersi il 2 giugno anziché la prima domenica del mese, come avveniva dal 1977 su indicazione del presidente Carlo Azeglio Ciampi, ed è stata reintrodotta il 20 novembre con la legge 336. 2002, Paolo Savoldelli vince il Giro d'Italia di ciclismo. 2003, dal cosmodromo di Baikonur, in questo giorno viene lanciata la sonda europea Mars Express. Per la missione si sfrutta l'eccezionale vicinanza di Marte alla Terra, che lo renderà raggiungibile in circa 6 mesi di viaggio. Nel 2007 Laura Pausini è la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro, e accompagnata da una band di 10 elementi su un palco di 300 metri quadrati. 2009, due giapponesi vengono fermati a Chiasso, la frontiera tra Italia e Svizzera. Nel doppio fondo delle valigie, la Guardia di Finanza trova obbligazioni statunitensi per 134,5 miliardi di dollari. Dopo un mese si scoprirà che i titoli erano falsi. Nel 2012 l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak, in questo giorno, viene condannato all'ergastolo per complicità nell'uccisione di dimostranti durante le manifestazioni rivoluzionarie del 2011. Credo che basti, sì, per oggi. Ma siccome abbiamo citato Rino Gaetano, musicalmente parlando, potremmo andarlo a riascoltare con un immenso piacere, proprio per ricordare un grande personaggio. Questa è la storica "Ma il cielo è sempre più blu".

0: cioè lui era avanti, capito? Cioè Rino Gaetano era veramente avanti di una vita, e per questo ancora oggi lo riascoltiamo ed è ancora particolarmente attuale, l'abbiamo ricordato in questo 2 di giugno, ahimè. Vogliamo proseguire a questo punto facendo gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni, siete nati il 2 di giugno, bene, allora auguri, auguri, auguri anche da tutti noi del Morning Show, mentre andiamo a ricordare che oggi sono nati anche Domenico Ghirlandaio, pittore, il marchese de Sade, scrittore, Cagliostro, avventuriero, esoterista e alchimista, Giuseppe Melchiorre Sarto, Papa cattolico e santo, Pio X, 257esimo Papa, Edward Elgar, compositore, Johnny Westmüller, nuotatore 5 volte oro olimpico, ma che noi ricordiamo anche come attore perché è stato il Tarzan più famoso molto probabilmente al cinema, Gianni Meccia, autore e cantante, colui che ha scritto Il Mondo e che ci ha fatto conoscere il barattolo, stiamo parlando della grande musica degli anni 60, Charlie Watts, batterista dei Rolling Stones, Marvin Hamlisch, compositore, 3 premi Oscar nel 1974 per The Way We Were, Rita Borsellino, attivista e politico, sorella del magistrato Paolo Borsellino, Lasse Hallström, regista, quello delle Regole della Casa del Sidro e di Chocolat, Bruno Longhi, musicista e giornalista, Giorgio Cagnotto, tuffatore, 2 volte argento olimpico e oro europeo, Marina Confalone, attrice, Tony Hadley, cantante degli Spandau Ballet, Barbara Brighetti, paracadutista, primatista mondiale in caduta libera femminile nel 1993, Michele Monina, giornalista e scrittore, Walter Nudo, modello e attore, Alessandra Facchinetti, stilista, Tim Rice Oxley, tastierista e fondatore dei Lotus Eaters e dei Keen, Riccardo Maffoni, cantante e autore, e Giulia Michelini, attrice, la ricordiamo per Caldo dalle Nubi, Rosy Abate, la serie. Bene, auguri, auguri, auguri a tutti e buon proseguimento con il nostro Morning Show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Mi sa che oggi ce la stiamo prendendo un po' comoda, è un po' tranquilla, d'altra parte 2 di giugno, insomma, con tutta calma, proprio rilassatamente. Però andiamo subito con i primi 6 segni zodiacali dell'oroscopo di oggi. Iniziamo con l'Ariete, amici dell'Ariete, giornata dinamica, ricca di stimoli. Saprete oggi cogliere al volo un'opportunità interessante. In amore evitate decisioni impulsive e ascoltate di più chi vi sta accanto. Toro, la pazienza sarà la vostra migliore alleata oggi. Alcune questioni richiederanno attenzione, ma riuscirete a trovare delle soluzioni. Serata favorevole agli affetti. Gemelli, avete voglia di movimento e novità, un incontro, una telefonata potrebbero riservare piacevoli sorprese. Bene i rapporti sociali, purché non vi disperdiate troppo. Cancro, la sensibilità vi aiuterà a comprendere meglio le esigenze degli altri in questa giornata. È il momento di consolidare quanto avete costruito. In amore cercate il dialogo. Leone, determinazione ed energia non vi mancheranno, otterrete risultati soddisfacenti in un progetto che vi sta particolarmente a cuore, favorite i contatti e nuove conoscenze. Vergine, giornata utile per mettere ordine nelle idee e negli impegni, evitate di essere troppo severi con voi stessi, in serata concentratevi pure con qualche momento di relax con il partner, che mi sembra una cosa positiva vista la giornata di festa, magari siamo un po' più tranquilli. Da Dio, da Dio, no, da Dio il titolo del brano di Brescia.

Seconda parte del nostro oroscopo di oggi, di questo 2 di giugno. Continuiamo con la bilancia, amici della bilancia. Dopo qualche tensione, l'armonia torna protagonista. Un chiarimento potrebbe migliorare un rapporto personale. Buone notizie sul fronte economico. Scorpione, intuito e determinazione vi guideranno nelle scelte più importanti. Non lasciatevi però trascinare da vecchie polemiche, favorite i progetti a lungo termine. Sagittario, la curiosità vi porterà ad esplorare nuove possibilità. Una proposta inattesa potrebbe aprire prospettive interessanti. In amore lasciate spazio alla spontaneità. Capricorno, concretezza e senso pratico vi permetteranno di affrontare con successo una situazione complessa. Qualcuno saprà apprezzare il vostro impegno. Acquario, le idee non mancano e potreste trovare alleati preziosi per realizzarle. Giornata favorevole di contatti e alle iniziative creative. Serata piacevole con gli amici. Infine i pesci, l'immaginazione sarà una risorsa importante, ma cercate di mantenere i piedi per terra, una questione rimasta in sospeso potrà trovare una soluzione. Ed è tutto per l'oroscopo di questo martedì 2 giugno 2026. Si continua, lo facciamo con Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

Pronti come al solito a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, iniziamo con il Corriere della Sera. Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, Mattarella su Beirut, colpiti in modo indebito, ma il leader israeliano: reagiremo se attaccati, continuiamo a sud. 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, la parata, lo show in piazza, il Colle e la festa di popolo. 4 braccianti uccisi, corpi bruciati dentro un'auto in Calabria, la pista di una vendetta tra gruppi di immigrati. La Repubblica: Trump ferma Netanyahu, telefonata al premier israeliano. Dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati, il presidente statunitense: bloccati i raid in Libano, la replica: risponderemo agli attacchi di Hezbollah. Mattarella: no a prepotenza delle armi. La Stampa: Netanyahu frena la pace, i Pasdaran, leader statunitense: fermi Bibi o blocchiamo tutti gli stretti. Poi Tel Aviv ed Hezbollah accettano lo stop agli attacchi. Trump: mi ha garantito che non colpirà Beirut, il premier israeliano. La nostra posizione non cambia. Il giallo in Calabria, la mattanza dei braccianti in auto, 4 carbonizzati, la pista caporalato. La nostra Repubblica: Bisio, il film sul presidente, gli 80 anni del referendum. Mattarella: no alla legge delle armi. Il Fatto Quotidiano di taglio alto: Berlino preme, un incubo per Giorgetti, tassi, la BCE pronta a 4 aumenti in 6 mesi. San Maggiore raggirato, farsa del 2 giugno, il Vademecum vieta aborti rituali. Forza Italia teme il veto dei 2 Berlusconi, tarchi, destre sconfitte senza lista Vannacci. Meloni ha promesso armi per 84 miliardi in 10 anni, non c'è un euro. Battistelli: Riad, riarmo insostenibile per le finanze dell'Unione Europea. Il resto del Carlino: Trump, pressing su Israele, fermato l'attacco a Beirut, la festa di tutti, 2 giugno. La Repubblica Italiana compie 80 anni, il presidente Mattarella: dall'Ucraina al Libano basta con la prepotenza delle armi, oggi le celebrazioni. Andiamo con il Messaggero. Iran stoppa i negoziati e Trump chiama Netanyahu, basta raid, la legge prevalga sulle armi, il discorso di Mattarella agli ambasciatori. La guerra delle spie, sorvegliato dalla nostra polizia, trasferiva segreti militari ai Pasdaran, Romano messo al bando da Washington. L'inchiesta su fondi di coesione, energia, l'Europa apre, ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni. La Verità: 2 giugno, festa della monarchia, programmi TV a senso unico e sondaggi compiacenti, le celebrazioni per il referendum che 80 anni fa cambiò le sorti del paese assomigliano sempre più a una cerimonia per omaggiare un sovrano. Mattarella esondante in ogni campo e con il record di permanenza sul Colle, la trasformazione dell'Italia in regno è compiuta. Dispersione culturale, l'articolo di Marcello Veneziani: le grandi idee della Repubblica sono fuggite come i cavalli. Continuiamo con il Giornale. Come cambiano le pensioni, si studia l'uscita. A 64 anni la Lega apre il cantiere della riforma, sia una revisione del calcolo della spesa. Proposta di Conte: è partita la caccia ai più ricchi, la sinistra inventa una tassa al giorno. Allarme terrorismo islamico, pronto a colpire come a Modena, un arresto a Milano. Fermato 21enne di origine marocchina e radicalizzazione attraverso il web. Medio Oriente: Trump frena Netanyahu, stoppa i raid su Beirut. Proseguiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Buste paga senza la trasparenza, in Cina censimento degli umanoidi, un codice per identificarli. Politiche industriali: all'Europa serve più cooperazione rafforzata. Pechino: corsa degli aiuti di Stato. Piano casa: AD Capital parte con 1,2 miliardi. Passiamo allora ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport: in Milan vede Glasner, oggi l'incontro con il tecnico austriaco. Principi azzurri: Cobolli, Berrettini, Arnaldi ai quarti a Parigi, storico
mai tre italiani così avanti in uno slam. Flavio ora sfida Aliassim, sarà derby tra i due. Matteo. Ed ancora Juve alla Coq, Spalletti cerca un leader, il capitano dell'Atletico avanza con Kolo Muani, caccia a due colpi, top. Leclerc a Monte Carlo punto su di me, che talento, Kimi. Corriere dello Sport, due offerte arabe e una dal Fenerbahce, Conte d'Oro. Antonio Conte è ricercatissimo. I club sauditi mettono sul tavolo proposte che superano i 25 milioni. La società turca arriva a 15 con il candidato presidente Safi che vuole Maldini consulente. Baroni esclusivo. Il divorzio di un anno fa, la protesta dei tifosi, le tensioni col club, la mia Lazio, tornerei a piedi, ma questo non accadrà. A Cibra, il Milan di Zlatan, l'alternativa è Ragnik di T con Glasner in panchina. Ed ancora Palestra chiama l'Inter, insiste, Colo pressing Juve sul Paris Saint-Germain. E poi ancora Berrettini, Coboli, Arnaldi, la storia siete voi. Parigi, tre italiani ai quarti, mai successo in uno slam. Andiamo a chiudere con Tutto Sport, la festa dell'Italia. Matteo stende Serendolo Junior e vendica Sinner, l'urlo alla Vasco. Sono ancora qua, mi sento alla grande. Flavio piega Svaide, festeggia la Champions con i giocatori del Paris Saint-Germain sul centrale da Roland Garros. Il prossimo anno ci sarà anche la Roma, occhio. Domani la sfida a Auger e Aliassim. Svolta Zappata, Toro 2028, Spalletti rilancia malgrado l'obbligo del mercato a saldo zero, il gelo con Comolli, il tecnico crede nella Juve. Palestra sono parole da Inter, Milan caos, Radnik verso il Sisse, Bezzecchi e come Sinner, intervista. Chiudiamo qui il nostro appuntamento odierno con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E salutiamo gli amici di Radio Tigullio Web che ritorneranno con noi domani mattina alle 7.09. Per arrivare alle ore 8 ho pensato a un bel brano che ci tira un po' su di morale dopo aver letto i titoli dei giornali, chiaramente. Un pezzettino della Cool and the Gang che amo sempre tantissimo, questa è Fresh. Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Graziano D'Andrea.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
7: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Sono qui, eccomi qui pronto come al solito per la seconda parte del nostro Morning Show targato martedì 2 giugno 2026. Ben ritrovati ovviamente all'ascolto. Salutiamo ancora tutti gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radioattività, da Regional Radio, da MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Pronti in questa seconda parte particolarmente ricca. Fra un po' ritroveremo anche il nostro Simone Collura. Come tutti i martedì parleremo di tecnologia a 360 gradi e dobbiamo completare un po' una parte della storia della tecnologia, quindi seguiteci nel corso di questo nostro spazio mattutino. Io parlerei anche di scienza perché sono state fatte delle scoperte incredibili. Pensate, epoca Ming in Cina operavano i pazienti senza dolore con una rudimentale forma di anestesia, con tracce rossastre incrostate su antichi strumenti chirurgici di 6 secoli fa. Ebbene, si è testimoniato che i medici dell'epoca Ming operavano i pazienti senza dolore. Questa è una notizia che è dell'incredibile, tutto era già stato inventato in realtà. Gli archeologi della Northwest University in Cina, analizzando un paio di forbici e delle pinzette di ferro, hanno individuato questa prova chimica dell'uso di anestetici nell'antichità. Una sostanza individuata è la aconitina, che è un composto neurotossico estremamente potente e letale derivate dalle piante di aconitum. Il veleno sui ferri del chirurgo dimostra un livello di conoscenza farmacologica molto avanzato per l'epoca, capito? Incredibile ma vero. Vabbè, dai, continuiamo in musica? Sì, eccolo.

0: Ascolta il futuro, ascolta Focus Tech con Simone Collura.
1: E come tutti i martedì ritorna nel Morning Show Simone Collura con Focus Tech. Ciao Simone.
2: Ciao Graziano e buongiorno a tutti quanti.
1: Siamo pronti oggi, gasatissimi come sempre. Abbiamo i meravigliosi anni 60 e dai,
2: la seconda parte,
1: la continuazione di quello che abbiamo sentito l'altra settimana.
2: Sì.
1: Ripartiamo dunque con la tecnologia tipica di quegli anni che oggi farà magari un po' sorridere, no?
2: Esatto. Allora ripartiamo con una cosa che utilizziamo tutti quanti e che ci viene male ogni volta che dobbiamo utilizzarla, perché vediamo di tutti i colori.
1: Tutti i colori, cos'è?
2: Il bancomat.
1: Il bancomat. Risale agli anni 60 il bancomat.
2: Il bancomat risale al 1967, il primo ATM è stato praticamente inventato e installato a Londra dalla banca Barclays, inaugurato praticamente il 25 giugno 1967.
1: Pensa a te, ero piccolino, tu non eri neanche nato. Però credo che i miei un bancomat l'abbiano cominciato a usare negli anni 90, perché prima non c'erano neanche i danè, come si suol dire.
2: No. Però pensa tu, addirittura là in Inghilterra l'utilizzavano nel 67 e noi siamo arrivati
1: molto
2: decenni dopo.
1: E sempre in ritardo, no? Che vuoi che ti dica? Poi
2: passiamo a una cosa che utilizziamo tutti quanti, che è il forno a microonde.
1: Mamma mia, il forno a microonde. Lo usi tanto? Io non lo uso tantissimo.
2: Ma non ce l'ho io il microonde.
1: No, io ce l'ho, ma mi serve proprio per scaldare quelle cose al volo. Cioè sono un po' pigro al mattino per farmi il caffè, per scaldare un po' di latte, non è che abbia voglia di mettermi
2: un fornetto, no? Un fornetto piccolino, ma proprio piccolino, rosso, che saranno anni che ce l'ho, ma è una roba micidiale. Pensa che addirittura ho tolto il forno di casa sotto al piano di cottura, l'ho tolto perché non lo utilizzavo più. Ho preso questo fornetto fantastico, guarda.
1: E vai.
2: Fai le brioche, un bijou.
1: Una meraviglia, va bene. Comunque il forno microonde risale al
2: 1967.
1: Sempre, tutto è successo in quegli anni. Era un po' più grande rispetto a questi che abbiamo adesso, insomma,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: E anche, credo che anche le funzioni fossero, insomma, un po' diverse.
2: Sì, era proprio un modello oltretutto economico e compatto per la cucina di casa, questo qua, ma era un modello proprio elementare, ovviamente, no? Però nel 67. E poi andiamo avanti con la fibra ottica.
1: La fibra ottica, sai, allora si usavano le fibre ottiche anche per i canali a pagamento via cavo.
2: Bravissimo.
1: Che io avevo già nel 93-94. Mentre tutti avevano la famosa Telepiù, che era fatta col digitale terrestre, il decoderino, eccetera, io invece avevo l'altra, che poi si sono fuse per diventare Sky, l'altra era Stream.
2: Sì.
1: E praticamente avevano fatto tutta la città cablata con le fibre e mi arrivava una scatoletta direttamente alla televisione, quindi senza decoder, senza niente, non c'erano tantissimi canali, una trentina, però si vedevano in una maniera spettacolare, Simone, una cosa veramente incredibile.
2: Poi
1: è stato abbandonato, perché sai, le cose belle si abbandonano, no?
2: Certo, assolutamente.
1: Quindi fibra, e la fibra quando è arrivata?
2: È arrivata nel 66.
1: No, vabbè, ma non può
2: nel
1: essere.
2: Nel 66 da Charles Kao, che praticamente ha dimostrato che i cavi in fibra di vetro potevano trasmettere segnali luminosi a grande distanza, rivoluzionando così il

0: computer che ho di desktop in casa, voglio dire.
1: Sì, no. Cioè, questo era poco più di una calcolatrice alla fin fine, ecco. Ed era appunto il cervello digitale che ha portato mm-hmm. l'uomo sulla Luna nel 69.
0: Ecco, però uno se lo pone la domanda, come ci è arrivato con questa roba qui? Veramente ci lascia un po' perplessi. Comunque, comunque è andata così.
1: E poi, sempre più o meno nello stesso anno, ma un anno prima, nasce questa fibra particolare che è il Kevlar.
0: Ah, il Kevlar, sì, il sì, Kevlar. Ma quello che si attacca praticamente fibra contro fibra, si attacca, sì, sono state fatte anche per indossare tutte sì. particolari, eccetera, no?
1: Assolutamente, questa si utilizza soprattutto nel campo della sicurezza, quindi vengono utilizzati nei GAP, quindi i giubbotti antiproiettile, sia per le forze dell'ordine che per le guardie giurate. Okay. Questa è una fibra eccezionale perché appunto riesce a bloccare, non ti dico qualsiasi tipo di proiettile, però proiettili di piccolo calibro a una certa distanza li blocca, certo. rendendo poi il movimento molto naturale, perché se tu pensi fino a qualche anno fa i giubbotti antiproiettili erano rivestiti con una lamina di piombo, certo. quindi certo. anche per gli operatori era una cosa impossibile riuscire a muoversi. Certo. E quindi con questa rivoluzione è diventato molto, molto più semplice.
0: In che anno?
1: Nel 65.
0: No, vabbè, torniamo sempre più indietro.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: E poi abbiamo il sistema acustico a 9 pin per il telefono.
0: Ah, e questo però siamo in che periodo?
1: Nel 63.
0: Ancora più indietro.
1: Ancora più indietro.
0: Questo mi sembrava più da anni 70, 80, invece no, niente.
1: Qua avevamo il touchtone del 63 che aveva appunto questo telefono con la tasterina, no, a pulsanti, che sostituiva il combinatore telefonico, quello con la rotella.
0: Certo, certo, certo. E vedi, sono cose incredibili che non scopriamo oggi che esistevano già. Vedi come una volta però la tecnologia veniva proposta con più calma, con più, voglio dire, magari le inventavano le cose ma non le immettevano immediatamente e quindi ci si abituava lentamente al cambiamento, cosa che oggi non avviene. Oggi arriva la novità, bim, via tutti quanti e magari non ci capisci più niente, perché non riusciamo a stare dietro all'evoluzione della tecnologia oggi.
1: Sì, no, veramente è troppo, a un ritmo troppo veloce.
0: Troppo veloce, esatto. Abbiamo ancora qualcosina?
1: Certo, abbiamo il primo computer desktop.
0: Ah.
1: Italiano, è il programma 101 del 1964 progettata dalla Olivetti.
0: Sì.
1: Appunto il primo PC. O meglio, è stato calcolato come la prima calcolatrice programmabile da tavolo.
0: Immagini il peso, anche quello con i rotolini di carta. Una cosa veramente incredibile, però insomma esisteva già. E quindi anche questa. Bene.
1: Abbiamo il primo drone militare da ricognizione.
0: Che adesso mi dirai che degli anni, se sempre 60, anche il drone?
1: Certo, nel 64.
0: No.
1: Ed è il Lockheed D21.
0: Era già tutto previsto, come cantava Riccardo Cocciante.
1: Esatto, era uno dei primi velivoli senza pilota.
0: Ho
1: supersonici,
0: capito.
1: Oltretutto.
0: Ecco, vedete?
1: Cioè, calcola che quelli di adesso, i droni militari, hanno piccoli motori a reazione oppure addirittura motori ad elica.
0: Pensate.
1: Questo era supersonico, quindi superava la velocità di Mach 1, che è la velocità del suono.
0: Certo.
1: È una cosa
0: fantastica.
1: Eccezionale, sì.
0: Siamo nei mitici anni 60, amici.
1: Sì.
0: Va bene, ok. E poi
1: proseguiamo con la fotocamera Kodak Instamatic.
0: Sai che ce l'avevo l'Instamatic io?
1: Questa ce l'ho più nella mia collezione, sai?
0: Ce l'hai ancora? Sì. Io non ho proprio niente di questa roba qui, però. E questa risale al?
1: Questa risale al 1963.
0: Pensate, incredibile.
1: E questa aveva
0: il rotolino della coda che mettevi dentro, 25 sì e no foto alla grande. Sì. E dopo dovevi appena andare a sviluppare. I più bravi si sviluppavano da soli.
1: Sì, e io ho iniziato così, con tutte le tecniche, con tutto quanto.
0: Sviluppi ancora? No, non più, ormai no, fai tutto col digitale, insomma.

0: troppo i costi sono esorbitanti.
1: Ricordiamo che Simone è un fotografo professionista, quindi figurati. Dicevi?
0: Sì, no, poi diciamo che sì, è bello ancora sviluppare con gli acidi e tutto. Il problema è che i costi dei materiali ormai sono esorbitanti e non ti permettono più di sbagliare. Mentre col digitale fai e rifai 50 volte a costo zero. Quindi...
1: Certo. Vabbè, insomma, abbiamo ancora qualcosina?
0: Abbiamo l'ultima chicca.
1: L'ultima, attenzione. L'ultima.
0: Attenzione, il sintetizzatore Moog.
1: Il famoso Moog. Questo qua me lo ricordo perché lo usavano specialmente uno dei miei gruppi preferiti degli anni 70, che erano Emerson, Lake and Palmer. Uh-huh. Ed era Keith Emerson, un maestro del sintetizzatore Moog, e si usava tantissimo soprattutto negli anni 70. Tu mi dirai che era già stato inventato molti anni prima.
0: Esatto, ovviamente
1: del signor Moog,
0: proprio del signor Robert Moog nel 64.
1: Pensa te, io l'ho scoperto però neanche tanti anni dopo, 72-73, quindi insomma dai.
0: E io sono convinto che questo sintetizzatore forse ce l'avrà anche il nostro DJ Tubet.
1: E tu dici?
0: Un grande collezionista di sintetizzatori.
1: Chiediglielo, va bene, così vediamo cosa ci dice, insomma. Ma il sintetizzatore era fantastico. Sai che io riuscivo a farlo, adesso non più, perché riuscivo a farlo con la bocca, riuscivo a fare i rumori, i suoni un po' particolari del sintetizzatore Moog. Ripeto, l'ho conosciuto proprio grazie a questo gruppo meraviglioso che per me erano gli Emerson, Lake and Palmer, che bisognerebbe ogni tanto li mettiamo anche nelle nostre playlist con i brani un po' più tranquilli, perché poi hanno fatto delle cose da scatenamento totale. Era il grande rock degli anni 70, proprio con il sintetizzatore, quindi veramente bene, che bel viaggio assolutamente negli anni 60. E poi incredibilmente quante cose abbiamo scoperto, caro Simone, che ovviamente facevano parte di quel periodo, no? Di quella...
0: Sì.
1: Chi l'avrebbe mai detto? Ecco, possiamo chiudere così.
0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Ecco.
0: Prossimo appuntamento ovviamente saranno gli anni 70.
1: Lì mi scateno, sono sicuro che mi scateno. Chissà quante cose troveremo.
0: Mamma mia.
1: Quindi attenzione, perché la prossima settimana con Focus Tech continueremo a parlare di tutto quello che è stato inventato tecnologicamente sotto tutti i punti di vista proprio dagli anni 70. Continua questa nostra bella cavalcata settimanale. Simone, io ti ringrazio ovviamente e ti do appuntamento alla prossima. Ovviamente.
0: Certo, assolutamente.
1: Okay. Bene.
0: Grazie a te.
1: Un proseguimento. Ciao a tutti.
0: No, ciao. Ciao.
1: Tu alla prossima. Ciao.
0: Ciao.
2: Ascolta il futuro. Ascolta Focus Tech con Simone Collura.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Sono le 8.36, continuiamo ancora, anche perché ci stiamo avvicinando all'appuntamento anche oggi, il 2 di giugno, me l'ha promesso di essere con noi Renato Lorenzi fra poco. Parliamo di una ricerca che è stata condotta su 43.000 cani domestici. Pare che l'ansia sia molto diffusa, più di quello che si possa pensare, nei cani appunto. Lo studio, basato su dei dati del Dog Egging Project e pubblicato su autorevole riviste, ha rilevato che circa l'84% dei cani manifesta almeno una forma di paura o ansia legata a situazioni comuni della vita quotidiana. Le fonti di stress più frequenti sono gli estranei, siano essi persone o altri cani, ma anche fenomeni atmosferici come i temporali. I ricercatori hanno preso in considerazione soltanto le paure considerate naturali, escludendo quelle apprese attraverso esperienze negative, come il bagno, ad esempio, le visite del veterinario. Secondo gli autori dello studio, i dati raccolti dai proprietari sono particolarmente utili perché descrivono il comportamento degli animali nel loro ambiente abituale e non in condizioni di laboratorio. La ricerca sottolinea che se una situazione che provoca paura si ripete nel tempo, l'ansia può trasformarsi da reazione momentanea a problema cronico, con conseguenze sul benessere e sulla salute del cane. Nei casi più gravi, lo stato di paura può persino sfociare in comportamenti aggressivi e difficili da gestire. Per quanto gli esperti invitano i proprietari a imparare a riconoscere anche segnali più lievi di stress e, quando necessario, a rivolgersi a professionisti del comportamento animale prima che il problema diventi più serio. Continuiamo ancora in attesa del nostro Renato Lorenzi. Abbiamo la bossa nostra, lei è Gaia.

0: pensavamo di non beccarlo più oggi Renato Lorenzi, invece eccolo qua.
1: Vedi, anche qua. Se è festa insomma, dai.
2: Beh, è una festa.
1: Una volta l'avevano abolita questa festa, non esisteva più, poi negli anni 70 ricordo, no? Era stata abolita. Insomma, e poi negli anni 2000 invece è stata rimessa di nuovo in festa.
0: Credo che sia stato Carlo Azeglio Ciampi, deve essere stato lui che
1: Sì. Era presidente lui di quel conto, lì della banca, mi pare.
0: Sì, prima di diventare presidente della Repubblica, ovviamente.
1: Sì, chiaro. Ah, prima questo. Sì. Vedi quante cose succedono, io ma non me ne rendo conto, sai, a volte.
0: Che bello.
1: Vedi, tutto ciò che sta accadendo oggi, purtroppo, di cose brutte nel mondo, parliamo di cose brutte, è dovuto all'adrenocromo, sai?
0: Eccolo.
1: È una sostanza che è stata raccolta per generazioni, caro Graziano, e nessuno ne sa niente, nessuno ne ha mai parlato. E noi da più di dieci anni, io direi, stiamo assistendo ad un'operazione di divulgazione completa, no? Che è praticamente mascherata come da reality show, no?
0: Sì, è vero.
1: Ecco, è trasmessa adesso su ogni dispositivo della Terra, viene fuori tutto praticamente. Dai file di Jeffrey Epstein si scoprono appunto queste cose qui. Ma non è stato scoperto ancora nulla, non è stato sentito ancora nulla di serio su questo argomento, sai, caro Graziano, perché riguardo quello che c'è dietro a questa storia dell'adrenocromo è una cosa molto molto importante, no? Praticamente l'occulto, diciamo, il nascosto, l'adorazione satanica, chiamiamola così, perché chi usa questa droga ovviamente non è tanto normale.
0: No,
1: sai?
0: Direi proprio di no.
1: Non è tanto normale, perché qui poi si parla di bambini, sacrifici, cose strane. La raccolta di adrenocromo è un po' legata anche al cannibalismo, sai, è stato parlato diverse volte di questa cosa, però adesso purtroppo, diciamo, anzi per fortuna, anche se le operazioni sono un po' rallentate, ecco, sta venendo fuori tutta questa storia qui, capito? Ecco, quindi diciamo che abbiamo buone speranze, dai,
0: Speriamo, vabbè,
1: se vogliamo dirlo così, ecco. E il mondo sta vivendo, è inutile che ci giriamo attorno, sai, in questi giorni, ma non solo in questi giorni, già da diverso tempo, il mondo sta vivendo molto più di un semplice cambiamento geopolitico, no? O un rilineamento, come vogliamo dirlo, strategico, ecco, non è che soltanto strategia, soltanto politica, qui ci sono cose molto molto importanti, vedi. Qui si parla dell'alleanza, è l'operazione militare inarrestabile dell'alleanza, no? Il risveglio globale delle masse, un'ascesa spirituale profonda dell'umanità, si fondono in un unico, indivisibile, grande disegno, sai, caro Graziano. Ecco, quindi il trionfo, diciamo, della parte buona di tutto questo è vicino, e quindi l'oscurità sarà sconfitta. Ecco, questo è quello che si dice, no? Ma qui si parla di profezie bibliche, sai, anche è un discorso molto complesso questo qui. Poi tanti ci credono e tanti magari anche non ci credono, certo, no? Su questa cosa qui. Comunque si chiama il grande risveglio, no? Ed è un processo di purificazione spirituale, diciamo così, no? Necessario per l'umanità. Perché l'umanità, sai, viene condotta sull'orlo dell'abisso in questo caso, no?
0: Certo.
1: Gli eventi sono molto importanti, e poi, sai, c'è chi anche soffre di più, chi soffre di meno, sono tanti che io vedo, non se ne rendono proprio conto, fanno la vita di sempre, ma non sanno neanche a cosa si sta andando incontro questa cosa qui, capito?
0: Certo.
1: Adesso verrà svelata, sai, questa cosa qui, piano piano, doveva già essere fatto, ma ci sono stati dei ritardi, si dice, perché purtroppo il Deep State sta tenendo duro un po' più del previsto, no? E quindi la verità assoluta verrà, per esempio, quando ci sarà la trasmissione di Emergenza, l'EBS, ecco, vedi, ieri per esempio c'è i primi segnali, secondo me, no? I bancomat di tutta la città non funzionavano.
0: Davvero?
1: Qui da noi.
0: Davvero?
1: Era tutto bloccato.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Vedi, è un primissimo segnale questo qui, sai? Ma ci avevano già avvertito su sta cosa, no? Avevano detto di fare un po' di scorta di contanti, eccetera, perché ci saranno dei problemi. Adesso non so se i POS e le carte di credito funzioneranno nei prossimi giorni, stiamo a vedere, no? I bancomat intanto ieri si sono bloccati.
0: Bene, beh, ci dai delle belle notizie, però, oggi in modo particolare.
1: Perché qui c'è l'arrivo e il cambio sarà del sistema finanziario. Il sistema finanziario diventerà quantico, QFS, no? Quindi supportato dall'oro, ovviamente. E la terra verrà liberata dagli oneri dell'usura, no? E dello sfruttamento da parte delle banche, da parte dell'elite, dei potenti, no?
0: Ma ci crediamo.
1: E quindi verrà ripristinato il vero patrimonio di ognuno di noi, praticamente. Ci sarà una rinascita spirituale, come abbiamo già detto, e smantellato il vecchio apparato di potere, cominciando dal Medio Oriente, perché non a caso Israele, vedi, cominciato lì, poi adesso c'è l'Iran, queste cose qui, no? Perché il principio guida poi alla fine a quello che diceva Trump, è salveremo Israele per ultimo.
0: Per ultimo.
1: Questa è la frase. E bene, ha detto, però vedi, tra le righe, se tu sai leggere fra le righe, i capelli bianchi stessi l'hanno detto, no? L'esercito dei capelli bianchi. È una trasformazione interna profonda, sai, dell'umanità in questo momento qui.
0: Vedremo.
1: Quindi io direi che siamo alla soglia di realizzare antiche profezie, sai, caro Gattiano? Entrando in un'era d'oro, si diceva e si dice, in cui l'umanità vive in trasparenza assoluta, ecco, siamo un grande cambio questo qui. Quindi abbondanza per tutti, allineamento con la sovranità.
0: Ma magari ci sia abbondanza per tutti.
1: È tutto scritto.
0: Pace, serenità e abbondanza per tutti. Il massimo della salute, tutto.
1: Esatto. Nezara Gesara poi alla fine si chiama, sai, per chi conosce, chi sa, chi segue, ecco, Nezara Gesara, no? Per decenni, sai, il mondo, per secoli io direi, il mondo è stato controllato da forze nascoste, no? Di corruzione. Attori dello Stato profondo, chiaramente, no? Perché poi anche tutti quelli che hanno governato e che stanno governando in questo momento sono dei burattini, sai, caro
0: questo Cristiano, ce ne siamo accorti.
1: Ce ne siamo accorti, è vero. Sono le elite globali, no? Che in questo sistema che è stato progettato per schiavizzare l'umanità attraverso il debito, la divisione, l'inganno, la paura.
0: La paura.
1: E adesso quest'era sta finendo, perché la gran parte della gente si sta svegliando, sai, finalmente. Ma
0: speriamo, io ne vedo ancora tanti addormentati.
1: Ma ce ne sono ancora tanti, sì, ce n'è un 30%, però la legge percentuale è scesa, perché una volta erano fino a qualche mese, un anno, due anni fa, erano più del 50% di addormentati. Adesso vedi,
0: si stanno svegliando.
1: Si sta accorgendo del corrotto sistema di moneta, no? Moneta fiat, e tutte queste cose qui, no? E ci sono i primi arresti importanti, anche se naturalmente i media, no, i giornali non ne parlano, nessuno dice niente, ma gli arresti importanti ci sono già stati e stanno continuando ad esserci, capito? E tutto quello che è venuto fuori su Jeffrey Epstein, su quella storia lì della cabala, eccetera, è stata nascosta, è stata tenuta nascosta, ma la verità è sotto sotto, c'è la verità, capito?
0: Certo.
1: E quindi la tempesta è su di noi, sai, caro Graziano?
0: La tempesta
1: stai calmo,
0: perfetta.
1: Siamo calmi, cari ascoltatori, state tranquilli.
0: Mantenete la calma, non fate l'onda.
1: I media mainstream chiamano tutto questo cospirazione.
0: Sì,
1: dai.
0: Cospirazione.
1: Lo chiameranno e continueranno a chiamare cospirazione questa cosa. Perché sono stati compromessi per anni. Non sono i nostri amici quelli del mainstream, capito? Sono la voce del sistema, la voce del sistema che adesso sta morendo. E quindi dobbiamo prepararci a questa, prepariamoci al funerale del sistema, dai, ascoltatori, rimanete pacifici, calmi, informati, soprattutto informati, seguite noi, seguite anche altri, seguite anche noi, ecco, le fonti indipendenti sono quelle che dicono
0: migliori,
1: la verità.
0: Lo so.
1: Insieme a tutto questo si dice, adesso come vedi, manco ma sono fermati ieri, fate scorta di qualche piccola cosa che vi può servire così magari al volo, se non avete più poi disponibilità di andare a prelevare o la carta di credito si blocca, non lo so cosa può succedere, caro Graziano, io lo sto sparando così a raffica,
0: però
1: no? Però magari sai un po' di acume ci vuole, no?
0: Beh, ecco, stiamo attenti,
1: meditiamo su tutto questo, perché bisogna meditare a volte.
0: Alle volte. Vabbè.
1: E noi meditiamo, ma qui c'è, per esempio, Bersani. Bersani ha parlato l'altro giorno con arroganza, secondo me, un po' arrogante. Io, signor Bersani, cerchi di stare nelle righe.
0: È sempre un po', è stato un sempre
1: in diretta TV, ha detto l'alleanza PD Islam.
0: Quella
1: gli hanno detto, ma c'è stata un'alleanza nelle ultime elezioni, no? Come mai? E perché no, ha detto lui, perché non si dovrebbe? Con l'Islam si allea.
0: Ma certo.
1: E all'affermazione della giornalista che poi gli dice che i cittadini non hanno digerito questa mossa.
0: Dovranno farsela digerire.
1: La prossima volta la digeriranno, ha detto. Lui usa la dolce uccessina.
0: Lo faremo digerire noi,
1: signor Bersani, non si deve dire così. Lei è un italiano che ha fatto anche la storia dell'Italia.
0: Se no, vada pure in questi paesi, insomma. Mentre...
1: Mentre Mario Draghi, eccolo qui, oggi stai parlando con Roberto Speranza, sempre lui, sempre loro. Pensai, caro Roberto, ieri sera ho mangiato in un ristorante, ma alla fine mi sono accorto che non avevo i soldi per pagare il conto. E allora Mario, che cosa è successo? Come pagamento il proprietario mi ha mandato in cucina a lavare i piatti. Ma dai, e poi come è andata a finire? Caro Roberto, è andata a finire bene. Come mancia ho dato una passata anche alla cameriera.
0: È un buon tempone, un allegro.
1: Che c'era, ha detto cosa facciamo.
0: Ma sì, anche la cameriera. Ma che simpatico. Va bene, dai, Renato, grazie.
1: Abbiamo festeggiato
0: nel migliore dei modi. Ci diamo appuntamento domani, naturalmente.
1: Ci vediamo domani, senz'altro.
0: Va bene, grazie, buona giornata a tutti. Ciao. Allora, andiamo a chiudere il nostro appuntamento, ovviamente, pochi istanti solo per salutare le nostre radio, Diffusione Europea, Radioattività, Regionale Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano, naturalmente ci ritroveremo domani mattina alle 7.09 anche con Radio Tigurio Web. Grazie per essere stati con me, passate una buona giornata. Questo 2 di giugno vi lascio all'ultimo brano, quello che ci accompagna alle ore 9. Ciao, a domani!

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
1: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e 2 missili, almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso invece una persona nella regione russa di Kursk.
2: Negli Stati Uniti, in Iowa, un 52enne ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone, poi è fuggito e prima che gli agenti della polizia lo bloccassero ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti hanno trovato altri 2 cadaveri in un appartamento e in un'officina. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
1: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:30 a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
2: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un veicolo in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un mezzo fermo ad un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di 4 braccianti agricoli di origine pakistana. Tra le ipotesi subito passate al vaglio degli inquirenti c'è quella che si sia trattato di un omicidio. I sospetti si stanno concentrando su 2 soggetti connazionali delle vittime.
1: Riaprono dal 5 giugno la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne delle Grotte di Pertosa Auletta, in provincia di Salerno, tornate pienamente visitabili dopo un intervento di valorizzazione, monitoraggio e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. Le Grotte di Pertosa Auletta rappresentano un sito unico nel panorama speleologico italiano. Sono infatti le sole grotte attraversate da un fiume sotterraneo navigabile, il Negro, che accompagna i visitatori nella prima parte del percorso a bordo di imbarcazioni, prima dell'esplorazione a piedi delle cavità interne.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno. Segnalati degli incidenti senza ripercussioni per il traffico sulla 16 Napoli-Canosa, tra Vellino Est e il raccordo di Benevento verso Canosa. Sulla tratta Caserta-Salerno, incidente tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio verso Caserta e un incidente segnalato sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno all'altezza di Cava dei Tirreni verso Salerno. Ricordiamo, per agevolare gli spostamenti, domani martedì 2 giugno il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi, 1 giugno, nuova perturbazione con piogge intense e temporali al centro-nord, tanto che la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per temporali su 4 regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI. GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: accenderà.
1: Carissimi amici di On Air, bentornati a tutti quanti voi e un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. E cominciamo proprio il mese di giugno, che saremo ovviamente in vostra compagnia per tutta l'estate. La musica di On Air non si ferma, sempre pronti a farvi conoscere il miglior mercato indipendente italiano. Ma comunque ragazzi, che caldo, cioè, sta facendo un caldo veramente impressionante. Forse nei prossimi giorni in alcune zone d'Italia probabilmente rinfrescherà un pochino, quello che ci auguriamo, ma l'estate è ancora lunga, noi restiamo sintonizzati. 1, 2,

intitolato Quasi Uomo e contenuto nell'album di 8 tracce, intitolato Che Tipa Che Sei, prodotto da World Phonogram SRLS per Musica Record. Stiamo parlando di Dea Gabri, quest'oggi ad On Air.

Mille città, nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002 che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Arriva quest'oggi ad On Air con il singolo Mille città.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

0: istante.
1: Gemelli, un giovane cantautore senese che con la musica vuole raccontare le sue storie. Il suo ultimo album, uscito lo scorso 3 maggio dal titolo Attacco di Panico, è una raccolta di 8 tracce disponibile su tutte le piattaforme. Arriva quest'oggi a farsi conoscere all'interno di On Air con il suo singolo Tinder.

Hai amiche troppo stronze quando si avvicina un tipo. Dicono sei sola, diglielo che mi hai sentito. Questa cosa già mi fa incazzare, mi devo calmare.

Prometti che rimani, la canzone parla di un amore che nasce con tutta la magia dei primi momenti, della bellezza che c'è nello scoprire l'altra persona, le sue inclinazioni. Parla delle chiacchiere infinite fino all'alba, di corpi e di cuori intrecciati. Una canzone che descrive una notte passata a viversi intensamente. Lui è Aniel D'Agostino.

0: Michele De Martis, il tram, il treno, la metro. Nasce ad Ancona nel 1975, si forma musicalmente da autodidatta, ma sono gli incontri e i confronti musicali ad aiutarlo a sviluppare uno stile di scrittura personale riconoscibile. Dopo varie esperienze giovanili, locali e festival, vive il rapporto con la musica attraversando gli alti e bassi tipici di chi non riesce a farne un lavoro.
1: Il tram

In tutti i sensi, luglio, il capitolo più caldo e viscerale del progetto La vita in un anno di Nero Fuoco. Pensato per il mese più intenso dell'estate, il brano racconta la passione allo stato puro, quella che nasce quando due persone sanno di dover restare lontane ma non riescono a farlo.

0: solo lavoro, un brano che anticipa l'uscita del concept album di Nome d'Arte. È una traccia dal tono leggero e trascinante che, sotto una veste ironica, nasconde una critica lucida e disillusa della realtà italiana contemporanea.
1: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Gandhi, mi pagate l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene.

così bene, va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sociale. Abbiamo te pretese, ma è paradossale che venne alle cartine, non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E

0: magari bad boy messi di Backstreet. Ha più personalità, il fumetti è Pascal, rischiamo di impazzire come in Split. Quando il popolo ha paura vince sempre la violenza. E anche quando sono stanco voglio andare in giro per voi.
1: E mandateci una mail on air @supermarketradio.it se volete prendere parte ad una di queste puntate.

0: nostra polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Entriamo nella quarta parte di On Air, lo facciamo ora con Sergio Sdraule, Siamo stati eroi, featuring Maurizio Vercon, il nuovo singolo di Sergio Sdraule uscito l'8 di maggio, un brano rock intenso che racconta tra nostalgia e consapevolezza la generazione cresciuta tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, fatta di sogni condivisi, amicizie e ideali che il tempo ha poi messo alla prova.

La tua essenza di Stefano Tamburro, il nuovo brano uscito il 22 di maggio. La canzone nasce da un sentimento profondo e autentico legato a Tiziana, la persona che ha ispirato Stefano nella scrittura di questo brano e alla quale è dedicata. Tiziana ha lasciato dentro di lui qualcosa che il tempo non è mai riuscito a cancellare.

Ed ora siamo veramente giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo TuneIn ed Amazon Music, anche Audible, per riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto.

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: La 500 è talmente amata che è anche diventata una star del cinema d'animazione. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un giorno la Ferrari avrebbe fatto parte del gruppo Fiat. Nessuno tranne uno. Luigi, il mitico cinquino giallo di Cars, da sempre appassionato di Ferrari.
3: Sono una famosa auto da corsa!
4: Sei una famosa auto da corsa? Una vera auto da corsa?
3: Sì, una vera auto da corsa! Che credevi? Guardami!
4: Io seguo il mondo delle corse da tutta una vita, fin da quando ero tabacchino!
3: Allora sai chi sono? Sono Saetta McQueen!
4: Saetta McQueen?
3: Sì, sì!
4: Voglio gridarlo al mondo intero, arrampicarmi sulla vetta più alta del mondo e gridarlo a tutti! Allora conosci molte Ferrari!
3: No, no, no, no, no, quelle corrono in un altro campionato, io corro nella Piston Cup! Che c'è?
4: Luigi segue solo le Ferrari.
5: Credo sia ora di dare una rinfrescata,
6: eh? Ciao, il mio amico McQueen mi ha detto che voi siete i migliori gommisti al mondo. Perché non ci fornite 3 o 4 treni di gomma ciascuno?
5: Guido, c'è proprio Michael Schumacher, una Ferrari nel mio negozio. Una vera Ferrari! Dammi un pugno, Guido, dammi un pugno sul cofano, questo è il giorno più spettacolare della mia vita!
6: Wow! Spero che il tuo amico si riprenda. In dicen che a si togo.
2: Luigi, il cinquino giallo appassionato di corse. E per suggellare questa sua grande passione, ascoltiamoci ora questo brano, The Race.

0: Parlando del mondo dei motori, delle corse, della passione per la velocità, mi viene in mente che potremmo addirittura elaborarla la nostra mitica Fiat 500, magari proprio con un bel kit Abarth.
1: Siamo con Giovanni Forte che ci spiega che cos'è questo motore, questo kit Abarth 595 per la 500.
2: Buongiorno a tutti. In pratica con questo prodotto abbiamo voluto creare una replica della famosa cassetta di trasformazione della Abarth 595 che tanto rese famoso Carl Abarth e le sue officine in Corso Marche negli anni 60 e 70, quando appunto Carl Abarth si impose come l'elaboratore di vetture di massa. In pratica nella cassetta di trasformazione abbiamo una replica dei componenti che da un punto di vista motoristico rendono una 500 una 595, e questo tramite canne cilindro maggiorate, tramite pistoni maggiorati, una coppa olio anch'essa maggiorata e tutto il resto della componentistica fino ad arrivare al sistema di scarico Record Monza. Questa cassetta, praticamente così come l'originale di Carlo Abarth, trasforma la nostra 500 in una 595 elevando la potenza da 18 a 27 cavalli.
1: Perché montare questo kit di trasformazione?
2: Perché sicuramente è da un punto di vista storico un richiamo a questa tunizzazione di massa, perché rende la macchina molto più brillante e divertente. Ad esempio, noi l'abbiamo montata su questa nostra vettura che ha partecipato l'anno scorso alla Targa Florio Classica percorrendo 360 km e raggiungendo la velocità di punta di 130 km all'ora al tachimetro.
1: E su quali auto può essere montato questo kit?
2: Può essere montato su tutte le 500 denominate DFL, ovvero tutte quelle che vanno dagli anni 60 fino ai primi 70, precisamente quelle che hanno cilindrata 499,5 centimetri cubici, oppure questi stessi pezzi possono essere utilizzati come parti di ricambio delle 595 Abarth che si trovano in circolazione.
1: Quindi su che anni siamo come modelli?
2: Siamo appunto, la prima 500 fu fatta nel 57 e quella aveva una cilindrata leggermente inferiore, quindi parliamo dei primi anni 60 fino ai primi 70.
1: E quante ce ne sono in giro di queste auto?
2: Quello che ci risulta dai database che abbiamo consultato, ce ne sono 600.000 in tutto il mondo, di cui 20.000 in Italia, di 500 classiche.
1: Ok, grazie mille.
2: Grazie, buona giornata.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
0: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: Sono le 13 e 6 minuti.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla 1 Roma-Napoli è stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e quello per la A24 Roma-L'Aquila-Teramo verso Firenze a causa di un incidente avvenuto al chilometro 568-400 in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata. Di conseguenza chi si trova sulla diramazione Roma Sud e proviene dal raccordo anulare non può immettersi sulla 1. Per un incendio, attenzione nel percorrere la A14 tra Bitonto e Molfetta. Anche per oggi diramata dalla Protezione Civile, allerta gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia, attesi temporali anche intensi, coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Umbria e Abruzzo. Oggi si festeggia l'80° anniversario della Repubblica, tantissimi gli eventi e le celebrazioni previste in tutta Italia da nord a sud. A Roma alle 10 la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle altre cariche istituzionali. Ma tutti i dettagli sono come sempre disponibili sul sito luceverde.it. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Il regista aspettava la star al ristorante, sembrava

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti-Iran su Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
2: Il conflitto in Ucraina. Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
3: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
2: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
3: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
2: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

sta iniziando proprio in questo momento Dance on the Floor. Il programma, per chi lo conosce, è quello della musica vecchia, qualcuno la chiama così, comunque vintage, comunque del passato. Per chi non lo conosce, diamo subito due cenni veloci. 50 minuti per stare insieme, musica degli anni 70, 80 e 90. E praticamente lo scopo è quello di rivivere un po' di emozioni insieme e quindi tornare a quelli che erano i cari vecchi tempi di quando si era ragazzi. E lo facciamo con la musica, quella specifica, quella dedicata agli eventi, alle feste, ai disco club, a tutto quello che c'era insomma sul mercato, che c'è ancora tutt'oggi, anche se qualcuno sta scomparendo, perché insomma cambiano anche un pochino le tendenze di questo tipo di intrattenimento, ecco, diciamo così. Inizia il programma e come sempre i miei saluti vanno anche ai radioascoltatori di Media Radio Castellana di Castel San Pietro. E quindi quando abbiamo salutato tutto e tutti si va a cominciare anche oggi. Bando alle ciance, sì, perché i 50

My Heart. Esiste anche una versione italiana, ve la ricordate? Non puoi lasciarmi così. Che praticamente venne fatta sotto indicazioni delle fans italiane. Quindi mandarono chi un testo, chi l'altro, e da lì tirarono fuori, insomma, quel testo che poi conosciamo anche nella lingua appunto nostrana, la nostra lingua. Siamo partiti bene? Beh, speriamo di sì, dai, perché poi qui la cosa, diciamo così, vantaggiosa è che possiamo girare il mondo, possiamo andare di nazione in nazione e anche di epoca in epoca, senza muoverci, senza spendere soldi, e quindi siamo esattamente fermi dove siamo, con la piacevolezza, insomma, di poter rivivere appunto quei momenti che, per esempio, una canzone come questa che è partita adesso mi fa pensare a quell'estate del 1987, e quindi dagli anni 90 ce ne siamo andati negli anni 80, quando c'era quest'artista che non dimenticherò mai e che penso che meriti sempre una certa attenzione da parte nostra, sia come utenti che come persone che annunciano, diciamo così, i brani, quindi gli speakers. Parliamo di Mac Francis, questa Suddenly Back

Mi ricordo quest'estate dove si sentiva questa canzone un po' dovunque, negli stabilimenti balneari, di giorno, di sera, insomma, andava veramente forte. Sadly Back to Me 1987, l'artista era l'indimenticabile Mike Francis, ma si continua ancora con Dance on the Floor. E pian pianino abbiamo fatto gli anni 90, gli anni 80, si va anche agli anni 70, 1974, con il pezzo intitolato Rock the Boat.

trio statunitense dal nome di Lewis Corporation. E questo loro pezzo storico, un grandissimo cavallo di battaglia, questa Rock the Boat. E poi ci sono quelle cose inspiegabili, no? Ma com'è possibile che nel 1974 hai un pezzo come questo che si piazza al primo posto in tutte le classifiche degli Stati Uniti e anche nelle prime 10 posizioni di altre nazioni, e poi nel 1980 loro cessano di fare carriera e di lavorare? Boh, stranezze. Regional Radio. Stranezze che a volte succedono, magari legate, non so, alla mancanza di adattamento al periodo, o comunque di sguidi all'interno dei gruppi, perché magari uno la pensa in un modo, l'altro in altro modo, chi lo sa. Però comunque a volte rimane difficile capirle queste cose. Vabbè, ce ne andiamo con loro, Go West.

E con questo pezzo si ritornava agli anni 90, si andava in Inghilterra per l'esattezza. The King of Wishful Thinking per il duo britannico, appunto, Go West, uno stampo pop rock, ma comunque molto gradevole, molto piacevole. Dicevo prima il paradosso, diciamo, la cosa un po' paranormale, chiamiamola così, di questi gruppi che malgrado abbiano grossi successi poi finiscono, anche artisti singoli, per carità. E invece poi c'è gente tipo questo che abbiamo messo adesso, che sto facendo partire adesso, che è in carriera dal 63, Stevie Winwood, ancora se

un ragazzo classe 1948, quindi sulla soglia degli 80 anni, e malgrado tutto se la canta ancora dal 1963, pensate, insomma, quando uno poi ha questa strada, questa bella strada, un'autostrada a quattro corsie, insomma, va molto meglio rispetto ad altri, per carità. Era il 1986 per questo pezzo storico intitolato Higher Love, ma andiamo avanti perché il tempo, come al solito, galoppa. Eh sì, galoppa, galoppa, galoppa, e pian pianino ci avviciniamo alla metà del programma, alla sequenza mixata, insomma, quei soliti appuntamenti che bene o male abbiamo nella nostra programmazione, nella mia, nella vostra, insomma, in quello che è denominato Dance on the Floor. Vi ricordo anche le modalità d'ascolto, così almeno non ci sbagliamo, dai. Allora, la radio se siete raggiunti dalle onde medie, oppure lo streaming, sito www.regionalradio.eu, col solito triangolino in alto a destra, e con i podcast per sentire tutto quando vi pare a voi, e l'applicazione del store di Android, anche quella gratuitamente scaricata.

ragazzotto come Stevie Winwood della stessa età, 1948, ma questi sono veramente inossidabili, che cosa dire. Abbiamo fatto un bel salto in Giamaica con l'artista dal nome di Jesse Green e con questo che fu un successo mondiale nel 1976, intitolato Nice and Slow. Abbiamo scavalcato? Eh sì, siamo arrivati alla metà del programma, giro di boa. E quindi si va praticamente ad ascoltare la sequenza mixata. Tre brani, due mixaggi fatti da Roberto.

fatti da me. Eh sì, sapete che mi piace dare anche un pochino di spazio alla tecnica, perché fa parte anch'essa del tipo di programma che naturalmente ascoltate ormai anche da diverso tempo qui su Regional Radio. Vediamo un po' un attimo che cosa è successo. Allora, visto che sto seguendo una cronologia 90-80-70, se ci avete fatto caso, altrimenti ve lo sto dicendo io, ho fatto altrettanto anche con la sequenza mixata. Eh sì,

sempre definita così, un po' per la capigliatura, un po' perché era veramente molto ma molto aggressiva quando faceva i suoi concerti, ma era un piacere vederla, ovvero sia Tina Turner con Two People, 1986. E questo invece che cosa? Un remix fatto dal DJ Dario Caminita per Stevie Wonder, anni 70, e il brano in questione Superstition. Ritorniamo a noi perché siamo quasi arrivati alla fine del programma e quindi bisogna correre. Corriamo nuovamente negli anni 90, va, visto che comunque stiamo seguendo quel filone lì. E quindi se ci riusciamo, se il tempo ce lo permette, praticamente cercherò di fare 90, 80, 70, come ho fatto finora, insomma, nelle varie esecuzioni di brano. Era il 1981, avevamo questo featuring, si chiama oggi, ma era un duetto all'epoca, perché insomma c'erano dei termini anche diversi da quelli che usiamo oggi, magari meno moderni, ma che comunque fanno parte proprio di quell'epoca, no? Quando si diceva una collaborazione, oggi si usa dire il featuring. Vabbè, prendiamo quello che viene, non c'è problema. Questo featuring era fatto da Stefano Secchi e Orlando Johnson, e hanno fatto diverse cose insieme. Oggi ne ho acchiappata una su tutte e l'ho buttata qui in Dance on the Floor, di così la facciamo ascoltare ai nostri radioascoltatori, rimangando proprio quei periodi lì, che poi spesso sono delle canzoni che troviamo anche in quei film ambientati proprio con gli attori italiani, quelle parodie estive, chiamiamole così. Il brano in questione è Keep on Jamming.

E quasi sicuramente vi sarà venuto in mente qualche filmetto dell'epoca, sapete, no? Con i nostri attori nostrani e con tutte quelle situazioni a volte paradossali, ma insomma che ci divertivano anche, i vari sotterfugi per fare delle conquiste, per conoscere donne, uomini, eccetera, eccetera. 1991, Keep on Jamming, era appunto il duo Stefano Secchi e Orlando Johnson. Ma si va veloci come il vento, perché cerco di chiuderla bene, perché vorrei mettere questo anche un altro

un album 33 giri, perché all'epoca si poteva mettere anche il vinile, il famoso 33 giri sul piatto, e gustare di queste sonorità. Insomma, fece questo album da titolo di Affection, e io oggi tiro fuori proprio quella canzone da quell'album, che ha portato avanti veramente una serie dopo l'altra di successi. Lei è Lisa Stansfield.

1989, uno strepitoso album da titolo di Affection per questa cantante britannica dal nome di Lisa Stansfield. E leggevo fra le varie notizie che nel 1987 si sposò con un designer italiano, tale Augusto Grassi, dove andò a vivere a Zagarolo. Il matrimonio fu veramente lampo perché durò solo 4 mesi e poi lei fece il bagaglio e se ne tornò a casa praticamente. Chissà, non le piacque l'Italia, non le piacque il matrimonio, ma non ce lo dirà mai, non lo sapremo mai. Ma andiamo con l'ultimo brano, perché voglio chiudere con gli anni 70, così manteniamo questa cronologia. E soprattutto voglio chiudere alla grande, con un artista che della sua voce ne ha fatto uno strumento, perché riesce a gorgheggiare in una maniera meravigliosa. 1979 era il momento di George Benson e di questo brano che ci ascoltiamo oggi, intitolato Love.

0: E che cosa dire? Mi dispiace proprio interromperlo perché va finendo il programma, ma insomma con una sola parola, fantastico. Se non è una voce, che è uno strumento praticamente come la usa questo, insomma, di chi potremmo dirlo? Ultimo brano per oggi, si chiudeva alla grande con George Benson, questa love ballad del 1979. Sì, alcune cose mi dispiace troncarle, ma vabbè, mi fanno il solito segno brutto con le dita, stavo dicendo una cosa, mi sono tenuto. E praticamente la sigla è arrivata, sì, saluto, vabbè, tranquilli, la andiamo a chiudere qua. Almeno i ringraziamenti? Ok. Allora, ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente rinnovo l'appuntamento alla prossima programmazione. Vi lascio con quello che seguirà qui su Regional Radio. Mando come sempre anche sul finale i saluti a Media Radio Castellana. Ho detto veramente tutto. E allora, come sempre, ciao da Roberto, ci sentiamo alla prossima. Bye!
1: Regional Radio, in onde medie.
2: Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
1: Regional Radio.

0: redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. A causa di un incendio, traffico momentaneamente bloccato sulla tangenziale di Bologna tra le uscite 7 Bologna Centro e 8 via Michelino nelle due direzioni. Code per traffico sulla A22 del Brennero tra Carpi e Modena verso la Milano-Bologna. Sulla Milano-Bologna altri rallentamenti sempre dovuti al traffico tra Parma e Fidenza verso Milano. Molto sostenuta poi la circolazione lungo la A14 Adriatica, con code a tratti tra Rimini Sud ed Imola verso Bologna. I tempi di percorrenza si allungano di oltre un'ora. Altre code sulla A15 della Cisa tra Toscana ed Emilia per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Ed è tutto pronto allo stadio Dall'Ara di Bologna per l'unica data italiana del concerto dei Metallica in programma domani 3 giugno. È utile sapere che alcune strade limitrofe allo stadio saranno chiuse già dalle 7 di domani. L'invito è quello di evitare l'area dello stadio con mezzi privati se non strettamente necessario, prestando massima attenzione alla segnaletica. Saranno inevitabili code al casello di Bologna Casello, la tangenziale di Bologna e lungo la via Emilia a Ponente. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

0: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite fra l'altro a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada.

fragile. Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Train, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così. Salvatore Ferraro. Andrà.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

0: Il suono di un quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e il pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.
1: Io ci voglio star così.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui e Guido Della Gatta con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico di Pino, Come che ore so. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente e curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che ore so di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Vitantonio Gasparro. Da un suo disco recentissimo come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Vitantonio Gasparro e il suo

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

Lui è Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Just Train, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio. E ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorlier. L'ascolto è questa, Drao.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Sono le 16 e 31 minuti.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave, a Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Mix Live Music. Mix Live Music. DJ Hammer.
7: Che la forza sia con voi.
8: Mix Live Music by DJ Hammer.

0: Sono le 18.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media Production.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
8: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
9: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
10: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
11: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
12: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
11: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla 1 Roma-Napoli è stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e quello per la A24 Roma-L'Aquila-Teramo verso Firenze a causa di un incidente avvenuto al chilometro 568-400 in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata. Di conseguenza chi si trova sulla diramazione Roma Sud e proviene dal raccordo anulare non può immettersi sulla 1. Per un incendio, attenzione nel percorrere la A14 Adriatica tra Bitonto e Molfetta. Anche per oggi diramata dalla Protezione Civile, allerta gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia, attesi temporali anche intensi, coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Umbria e Abruzzo. Oggi si festeggia l'80° anniversario della Repubblica, tantissimi gli eventi e le celebrazioni previste in tutta Italia da nord a sud. A Roma alle 10 la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle altre cariche istituzionali. Ma tutti i dettagli sono come sempre disponibili sul sito luceverde.it. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura del
2: Sono ACI. Le 19.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

0: di miele rosso, rosso.
1: Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

dicono che ognuno ha quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono perso. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vado, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Sono le 20 e un minuto.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Magic, the power of new generation of house music.
4: Questa è la linea dello start della playlist numero 18 di Magic, the power of new generation of house music. Appuntamento giunto alla quarta edizione che vi raccontiamo e vi suoniamo live qua su DE, Diffusione Europea, e MRC Media Radio Castellana. La playlist numero 18 con alcune delle novità del momento della scena nu disco, soul fan disco, boogie, Mother Soul, eccetera eccetera, che caratterizza un po' la mia musica nell'arco di queste settimane, di questi mesi. Bentornati allora nella mia House Nation.
3: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

una straordinaria Anna Levega e uno straordinario Dave Morales, perché questo è stato un remix bellissimo di un classico di Mina, Parole Parole. Prima Antonio Ricciardi, Electric Velvet, e adesso quello che è stato in questa settimana uno dei numeri uno della scena house, cioè Mirko Max, Let Me Tell You.

Malcolm X, Let Me Tell You, che richiama al classico dell'oleata Holloway, Love Sensation, quello ripreso anche dai Black Box.

0: Questa era la prima parte di questa playlist, che è la numero 18 della quarta edizione di Magic. La stiamo raccontando qui su DE Diffusione Europea e MRC Media Radio Castellana. Torniamo tra poco con ancora qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale.

Donna Summer, che deve molto al mondo della radio nella sua carriera. On the Radio fa parte di Bad Girl, l'album del 1979 della regina della disco music, Donna Summer. All'epoca le radio si chiamavano radio libere perché eravamo veramente liberi di esprimere la nostra vena artistica, cosa che si è persa poi negli anni successivi con l'evoluzione della radio e dei network, e ultimamente si riprende anche a MRC o ADE in una versione più moderna, più adattata e altrettanto bella, secondo me, sul web, in app, sul DA+.

c'è chi riprende Donna Summer del 79, Mammy P, e Lorraine Wilson che l'ha ricantata, e chi invece riprende Teddy Pendergrass ancora prima, 75, Jay Caruso.

dalla metà degli anni 70 di Teddy Pendergrass, Memory Gave, More I Want, ripreso da Jay Caruso, alla metà degli anni 80 con Don Allen, Serious, Michael Gray Remix.

Magic, the power of new generation of house music, classico dell'86, Don Allen, Sirius, Michael Gray remix. E tra poco vi faccio sentire l'ultimo singolo di Michael Gray, Gravity.

Mojo, Lady Hear Me Tonight, Sparrow e Barbossa remix. Il pezzo campionava però un originale degli Chic che era Soup for One.

0: Questa era la playlist numero 18 di Magic. Ve l'ho suonata qui su DE, Diffusione Europea, MRC, Media Radio Castellana, Inda Plus in giro per l'Italia. E allora grazie come sempre per essere stati con me anche stavolta qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Sono le 20 e 54 minuti. Sono le 20 e 54 minuti.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350. 1, 2, 3, 4.

0: Buonasera e bentornati a Immersioni, un programma da Smoroni dove la musica indipendente respira. Io sono Mauro Leretico, qui al mio fianco c'è Bruno La Voce in regia che stasera chiameremo molto in causa perché non abbiamo ospiti, quindi chiacchiereremo un po' fra di noi, spareremo qualche bagianata così in qua e là, ma anche lo sapete che noi non diciamo cose solo bagianate, ma diciamo anche cose molto serie e voi ogni tanto dovreste prenderci sul serio, cari ascoltatori. Siamo qui su MRC Radio, dal centro di Castel San Pietro, sui 1098-711 kHz in AM. Potete interagire molto volentieri al 348-7607-907. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano dall'Abruzzo in DAB. Stasera abbiamo preparato una compilation dell'estate, una compilation da Sboroni, perché ovviamente fa il verso al programma, quindi lasciate perdere Festival Bar, lasciate perdere tutte quelle compilation spazzatura, musica dell'estate.
1: Lasciate perdere.
0: Voi scaricatevi, anzi no, dopo, adesso ve l'ascoltate in diretta, ma dopo ci sarà il podcast che voi potrete andare a riascoltare all'infinito, proprio perché tanto non si consuma, non essendo un astro. Bruno, i nostri podcast come sono?
1: Non si consumano mai.
0: Ma come sono? Sono dei podcast importanti.
1: Sono dei podcast da Sboroni.
0: Da Sboroni, giustamente. Cioè, secondo me con quelli siete già a posto, non vi serve più.
1: Ma io sono senza voce, anche per te sono senza voce. Cioè, perché no, un po' di giorni che sono senza voce. Almeno
0: perché
1: io
0: te
1: mi
0: gridi
1: sento
0: sempre,
1: senza voce.
0: Urli ai 420.
1: Ma chi?
0: Non so, urli,
1: no,
0: ti arrabbi con la gente, te
1: ma
0: la prendi
1: no,
0: per strada, urli, ti giù il finestrino.
1: Ma assolutamente, no, proprio per niente. Bro.
0: Sai che stasera stavo per investire una vecchia mentre venivo qua. Dopo ho fatto fatica a staccarla dal cofano perché si era appiccicata. Presente quando ci sono le strisce pedonali dietro le macchine
1: ma
0: parcheggiate.
1: Dici davvero o stai scherzando?
0: No, però ci sono le macchine parcheggiate proprio a filo delle strisce pedonali, no? E la gente si butta in mezzo alla strada a pesce così, no? E io vado ai 20 all'ora, però inchiodo perché questi vanno così, insomma.
1: Sì,
0: signore,
1: quando
0: attraversate la strada, guardate dietro l'angolo se arriva qualcuno.
1: Non è una cosa da dire per radio, però io ti posso dire che il podcast della settimana scorsa, che abbiamo avuto la settimana scorsa?
0: Abbiamo avuto Phil Selvini and the Mind Warp.
1: Esatto, è sul tuo WhatsApp adesso è arrivato.
0: Ecco Phil, se ci stai ascoltando, dopo, più tardi, ti manderò il podcast della tua serata, così la potrai diffondere al mondo, anche in Giappone, insomma, dove voi vendete dischi, in Giappone, in Europa, in Svezia, in Uganda, insomma, un po' dappertutto.
1: In Uganda, in Olanda, ovunque.
0: Bruno, come siamo arrivati qua? Questa stasera è la puntata numero 33. Cosa
1: cioè,
0: ci
1: in che
0: dice?
1: Senso come siamo arrivati qua?
0: Come ci siamo arrivati, bene o ruzzolando, secondo te?
1: Siamo arrivati con un filo
0: alla
1: di
0: grande
1: gas, nonostante la concorrenza sleale che attacca gli adesivi ovunque.
0: Ma ci dai col diluente? Per
1: no, ho finito, adesso l'ho finita, li ho staccati tutti.
0: Ha finito gli adesivi?
1: Sì.
0: Facciamo a gara chi fa più, fare più adesivi?
1: Sì, no, basta.
0: Facciamo migliaia.
1: No, ma poi non la vedo neanche una cosa, noi non sappiamo dove andare a attaccare i nostri, potremmo andare a attaccare i nostri davanti alla loro.
0: Tu però hai commesso un errore molto grave, noi nel fatto che hai detto che noi abbiamo concorrenza, noi non abbiamo concorrenza.
1: No, vabbè, loro
0: non
1: pensano di essere la nostra concorrenza, ci vengono a attaccare gli adesivi di fianco alla porta. Cioè,
0: ma quelli sono adesivi che riguardano visite mediche, lì citano cose del corpo umano, quindi no, sono, adesso sai che ci sono tanti problemi così di salute, prevenzione, tutto andare, quindi lì ti ricordano che c'è una parte del corpo che trasporta sangue che deve essere controllata spesso per evitare problemi più grossi. E quindi
1: se no diventa
0: una cosa, è informazione.
1: Se sclerotizza dopo.
0: Siamo nel sociale qua, questa è informazione per cittadini, come vedi, i defibrillatori agli angoli di strada.
1: Siamo andati avanti troppo.
0: Siamo andati
1: me.
0: Avanti troppo. Esatto. Passiamo subito, visto che stasera vi abbiamo promesso una compilation da Sboroni, a un brano degli ospiti che sono venuti qualche mese fa. Loro sono i Light Years di Bologna, fanno un ottimo genere prog metal molto raffinato e ci ascoltiamo la loro Between Dark and Light.

0: Questi, cari ascoltatori, erano i Light Years, una grandissima band che c'è circa da 30 anni.
1: Scusa una cosa, dimmi, scusa dalla regia, Bruno. Scusa, non voglio disturbare, ma dobbiamo fare insieme il programma, mi tocca ogni tanto di intervenire. Dov'è che suonano?
0: Suonano alla Sagra della Rana Bollita. Alla Sagra della Rana Bollita a Castel del Rio, mi sembra.
1: A Castel del Rio, sembra. Ma in che contesto?
0: Non lo so,
1: dobbiamo dirlo.
0: Dobbiamo dirlo? Sei sicuro?
1: Sì.
0: Gocce di sangue.
1: Gocce di musica.
0: Gocce di sangue.
1: No, gocce di musica che comunque insomma ha preso un certo. Comincia a girare degli artisti di un certo livello.
0: Di grandi artisti, tutti di Emersioni. Nel nostro booking. Del booking, esatto. Di Emersioni. Grandi, però va bene, insomma.
1: Ovviamente, anche se non è proprio nelle nostre corde. Essendo venuti qui ad Emersioni, noi dobbiamo dirlo quando suonano anche in luoghi dove magari noi non siamo troppo
0: luoghi che non,
1: allineati.
0: Non siamo,
1: allineati.
0: Vabbè, ma noi ci allineiamo.
1: Non siamo allineati a nessuno.
0: Cioè, diciamo che noi non ci pieghiamo, ecco, più che altro.
1: E non ci spezziamo,
0: nemmeno ci spezziamo.
1: Ce ne freghiamo. Diciamo.
0: Grandissimi Light Years, Claudio Mattei. E passiamo ad altro, passiamo ad altro.
1: Te l'avevo detto che ti avrei messo in imbarazzo.
0: Sorvoliamo.
1: Non troppo.
0: Disse, quest'uva non è buona, disse la volpe quando all'uva non poteva arrivare.
1: Sì, questa è conoscenza popolare. Dai, allora.
0: Adesso passiamo a Andrea Marinoni, un carissimo amico di Pesaro, che è stato qui 2-3 settimane fa.
1: Grande fungarolo, grande patinatore.
0: Grande fungarolo,
1: grande intrecciatore di vinile.
0: Di vinili. Di vinili, di giornali vecchi anche.
1: Ho detto di vinile.
0: Di giornali vecchi, bravissimi, sono bravissimi. Questa coppia di artisti, Andrea e Diana, che producono canzoni, producono tante cose, hanno una creatività veramente importante a 360 gradi.
1: Sono proprio per niente allineati.
0: Sono per niente allineati, le canzoni che registrano, più o meno con la cadenza circa di una al mese, che questo è l'obiettivo che si sono preposti, sono totalmente di argomenti, diciamo, attuali, però gli argomenti che non sentite comunemente sui telegiornali o che leggete sui giornali, cioè le cose brutte che stanno succedendo, che diciamo che l'informazione di massa ve la racconta un po' molto molto edulcorata, se non al contrario, invece loro la raccontano proprio fuori dai denti, come dovrebbero fare tanti artisti. Quindi artisti, che siete all'ascolto, prendete esempio dal nostro Marinoni, che potrei soprannominare anche il bandito Marinoni.
1: Poi c'è un messaggio che recita così: ciao ragazzi, se mi date gli adesivi di MRC Radio ci tappezzo tutto l'Interland milanese. Un abbraccio da Banfi, che è grande Banfi,
0: il poeta
1: Banfi, certo che te li mandiamo, di quanti te ne servono.
0: Proviamo di invadere un po' Milano, di
1: tappezzare tutto l'Interland milanese, ce ne vogliono però.
0: Ce ne vogliono, vabbè, ma si comincia dalla provincia, piano piano, poi si cresce, come noi a Emersioni facciamo piccoli passi, però sempre avanti, mai di lato o indietro, noi andiamo sempre avanti con i nostri artisti emergenti, niente marchette, niente distinzioni, solo musica di qualità, e ve lo facciamo sentire adesso anche con un pezzo di Marinoni e la sua compagna Diana, Lilla e Vaniglia.

0: nuovamente in diretta qui con la compilation da Sboroni di Emersioni. Questo erano Andrea Merinoni e Diana. Ho scelto questa canzone perché mi piace molto, racconta la loro vita di coppia e la racconta in maniera molto chiara, come sono chiare tutte le canzoni di Marinoni, però in questa compilation dell'estate mi piaceva mettere questa perché secondo me era più allegra, così ve la potete ascoltare in spiaggia, un po' ovunque, in macchina, dove vi pare. Bruno, volevi aggiungere qualcosa?
1: No, sto aspettando di andare in quel negozio di cui mi ha dato l'indirizzo Marinoni, che è sicuramente è un negozio da Sboroni,
0: sicuramente.
1: E poi dopo quando ci sarò andato ti dirò niente di che.
0: Ma di che cosa vuoi fare nel negozio che ti ho detto? Dillo,
1: no,
0: dillo ai nostri
1: sto
0: ascoltatori.
1: Sto cercando, perché anch'io sono un pattinatore, sto cercando dei patini alla vecchia, cioè con le ruote due a due affiancate, una di fianco all'altra, non in linea.
0: Quattro ruote motrici.
1: Esatto, 4x4.
0: E dopo puoi fare le evoluzioni anche
1: No, è che voglio ritornare, insomma, alle mie origini, quando pattinavo agonisticamente, usavo quei patini lì perché ero molto più giovane e vorrei ritornare ad usare quelli, anche se i rollerblade non è che mi... Cioè, i patini in linea non mi appassionano più di tanto.
0: Ma eri tu che facevi la pubblicità del Mago G? Ti ricordi il Mago G?
1: Era un pattinatore
0: non strano qui della zona.
1: Sicuramente. C'è Marinoni che scrive, vedi, guarda.
0: Ci vediamo presto, saluti da Andrea e Diana, Mauro e Bruno. Vai tranquillo,
1: Pesaro. Sì,
0: il negozio, ecco così, non capivo. Diciamo,
1: non è facile trovarlo un negozio così, per cui andrò sicuramente.
0: Fra l'altro, a Pesaro, nel supermercato, lì in un centro commerciale, c'è una rampa che sembra una rampa da salto con gli sci. Secondo me, quelli da fare quei pattini è una figata pazzesca. Ci avrà una pendenza proprio quasi verticale. E secondo me, come sfida da pattinatori, quella lì non sarebbe male.
1: Molto
0: adrenalinica, la vedo
1: c'è
0: io. Molto.
1: Vuoi essere adrenalinico. C'è di meglio, ma ascolta una cosa: ma tu non senti la mia voce un po' più bassa? Non è che mi sta
0: di volume
1: cambiando la voce?
0: Forse stai maturando. Dall'adolescenza.
1: Sta crescendo anche un po' di barba.
0: Sta crescendo un po' di barba. Il pelo cresce nelle orecchie.
1: Esatto. Anche. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. No, nelle orecchie sì, ma in faccia. Vabbè, niente, sei sicuro che comunque la mia voce è tutto ok? Lo chiedo anche agli ascoltatori,
0: sì,
1: 348-7607-907 per confermare.
0: Cari ascoltatori, la voce di Bruno Lavoce vi sembra la stessa
1: sta cambiando.
0: O vi sembra un po' calante?
1: Sta
0: un po'
1: diventando
0: calante.
1: Un po'... Boh, da vecchio forse.
0: Da vecchio, beh, magari sì, dopo quella voce da fumatore,
1: sì,
0: così consumato
1: da vecchio, non lo so. Perché sento proprio una fatica, faccio una fatica, si vede che sto diventando regista, non più speaker. Allora no, sto perdendo l'uso della parola.
0: Oppure forse hai parlato troppo in questo ponte lungo.
1: Ma no, sono stato
0: hai
1: in
0: tenuto
1: silenzio.
0: Audizioni.
1: No, sono stato
0: cose.
1: In silenzio tutto il weekend.
0: Non hai intrattenuto
1: lungo.
0: Nessuno?
1: No.
0: Ma pensare a te in silenzio faccio fatica.
1: No,
0: però.
1: Ma io non è che.
0: È una cosa che
1: al di fuori del microfono non è che parlo molto.
0: Sì.
1: Cioè, dipende.
0: Va bene.
1: Non parlo con tutti.
0: Cari ascoltatori.
1: Chiudo il microfono, non parlo neanche con te.
0: Adesso vi mettiamo su un pezzo metal, di quelli proprio vero metal, tosto, degli Out of Time, che sono stati i nostri ospiti anche questi qualche mese fa, e ci sentiamo la loro Yoru.

0: E questi sì che erano sboronissimi. Gli Out of Time sono stati i nostri ospiti più giovani. Ti ricordi, Bruno? È stata una serata,
1: certo, certo,
0: molto
1: c'è anche,
0: divertente.
1: C'è anche un paio di messaggi, mi scrivono che la mia voce è a posto. E poi c'è qualcun altro che scrive: allora, Ioro piuttosto impegnativo come canzone, gli Out of Time. E mi scrive questo ascoltatore, dice: Shazam ha dovuto cercare a fondo per trovarli.
0: Eh sì, non è, perché il loro nome Out of Time rende difficoltosa la ricerca,
1: certo.
0: Perché bisogna scrivere ogni parola maiuscola, con l'inizio maiuscolo, è l'unico modo, perché sennò Out of Time sul motore di ricerca è un universo di roba proprio infinita. Mi piacerebbe, il cantante Mattia, sentirlo cantare qui questi versi. Io li avrei voluti sentire qui, solo che loro non si prestano molto per l'unplugged.
1: Che poi ci ha raccontato tutte queste metodologie per... che arriverò anch'io, andando via, andandomi via la voce. Anch'io.
0: Per il growl, il growl.
1: Anch'io dovrò fare qualcosa.
0: È una tecnica,
1: vabbè.
0: È una metodologia che secondo me funziona molto bene da giovani. Poi man mano che vai avanti, se non acquisisci una tecnica perfetta, secondo me ti
1: per
0: bruci.
1: Per me è il contrario, sto diventando vecchio e sto diventando,
0: le corde vocali,
1: la voce così, vabbè. Vabbè, pazienza, di pure.
0: Comunque, cari ascoltatori, tutta la musica, quasi tutta la musica che mettiamo stasera, quella che abbiamo ascoltato fino adesso, è, i gruppi esistono alcuni già da molti anni, ma questa musica è freschissima, tutti gli album usciti di recente, qualche mese fa, o proprio sono freschissimi tutti. Adesso...
1: Sì, ma poi, scusa, posso?
0: Dimmi.
1: Avevi previsto andare avanti?
0: Dimmi.
1: No, volevo dirti che poi da settembre, diciamo fine settembre, perché ovviamente col settembre Castellano, la carriera, saremo
0: quindi
1: un po' impegnati.
0: Quindi con l'uva, con la raccolta dell'uva?
1: Praticamente con, esatto, con la vendemmia, con, no, vabbè, con il ricominciare della programmazione regolare di MRC a settembre verso i primi di ottobre, cominceremo a fare quello che con Emersioni, a prendere un paio di... o due o tre brani per ogni gruppo o artista che è venuto qui in questo programma da Sboroni, e cominceremo a metterlo nel nostro palinsesto casuale musicale, nel senso che ogni tanto si sentiranno delle canzoni inedite.
0: Okay? Abbiamo già una montagna
1: poi,
0: di roba,
1: ogni tanto
0: c'è un gran lavoro già da fare.
1: Il mio obiettivo sarebbe quello di mettere solo musica inedita.

0: Si chiamano, non lo so, Soros, non so se
1: ancora, ma basta, non è,
0: ogni
1: non
0: tanto
1: puoi.
0: Si ripropongono,
1: non puoi usare non puoi usare la tua trasmissione per il tuo gruppo, cioè non è fatta per
0: sì, ma ogni tanto una comune ci sta un passaggio, cioè, dovresti, roba di qualità,
1: dovresti essere l'ultimo,
0: roba
1: l'ultimo
0: di qualità. Ogni tanto alle compilation per l'estate ci mettiamo anche dentro Nel mio mondo dei miei non lo so, Soros.

0: Don Lo Soros qui a Emersioni, saluto gli amici, compagni di gruppo Marco, Alex e Robby. Ciao ragazzi, se non mi ascoltate vi vengo a cercare, lo sapete come funzionano le cose, poi ci mettiamo d'accordo. Bruno.
1: Allora, sì, ho tante argomentazioni, mi dovrai lasciare un minuto. Prima di tutto sono le 21 e 32 minuti primi qua a MRC.
0: In diretta.
1: Trasmettiamo in diretta da via Cavour 4 e potete, Castel San Pietro Terme, potete ascoltarci anche a 1098 711 kHz oltre a tutte le nostre piattaforme. Ma perché dico questo? Perché prima di tutto qualcuno ci ha scritto chiedendo se siamo in diretta e registrato in modo da poter mandare messaggi al 348-7607-907 e magari ricevere risposta. Ma io, che sto perdendo la voce, prima di perdere la voce, vorrei...
0: Quali
1: dire...
0: sono le tue ultime volontà?
1: No, vorrei... no, non
0: prima
1: sono
0: di perdere la voce.
1: Prima di diventare muto, no? O afono. No, è che, sai, tu sei tanto preoccupato per la concorrenza, no? Ma io non mi preoccuperei per un motivo, perché comunque dietro hai delle menti, come posso dire, machiavelliche, no? Ok, per cui, adesso, a parte la cosa che ho detto poc'anzi riguardo ai tre brani per ogni artista che viene ad Emersioni, ok? Che metteremo nel nostro palinsesto musicale, mi sembra una bella cosa, ma perché ha un fine questo? Cioè, ti devi dare da fare, devi portare molti gruppi, devi fare tante immersioni, perché... perché a un certo punto...
0: No, aspetta,
1: fammi finire, fammi raccogliere le idee. No, perché a un certo punto cosa succederà? Gireranno tanti brani, tanti brani inediti nel nostro palinsesto musicale. Allora cominceremo a fare un pochino dei, diciamo, delle sottolineature a ogni brano. A ogni brano indipendente ci sarà un jingle che lo annuncia, no? In modo che chi ascolta, i nostri ascoltatori, lo possano ascoltare e giudicare e votare. Per cui poi arriveremo alla fine...
0: Ah, si è complicata la faccenda.
1: Alla fine di un anno ipotetico, ovviamente ci saranno tanti voti, ognuno prenderà insomma i voti che si è meritato dal pubblico, senza sapere...
0: Quindi dopo uno avvertirà ovviamente tutti i parenti.
1: E noi ovviamente organizzeremo non un contest, ma un festival dove i più votati suoneranno, senza ovviamente esserci premi, cioè non è un talent, non è una di quelle cose dove... ma è semplicemente un tributo a quelli che hanno preso più voti cimentandosi nell'ascolto radiofonico da parte dei nostri ascoltatori, nel giudizio degli ascoltatori che hanno sentito i loro brani via radio. E questa idea che tu ancora non conoscevi è già da un po' che è nell'aria, no? Sai che dico sempre
0: che lievita,
1: ma come mai non facciamo, non abbiamo, bisogna aprire un locale dove fuori da queste logiche, ovviamente, dove per chi vince si fa delle selezioni. No, niente selezione, le lasciamo da parte. La selezione la fa la radio naturale, cioè mettendo a disposizione l'ascolto dei brani inediti e poi il pubblico li potrà votare. E i più votati
0: saranno costretti
1: questo
0: a impararsi,
1: festival che ancora non sappiamo come si chiamerà. Non so,
0: saranno
1: se...
0: costretti a impararsi a memoria il numero di telefono.
1: Mi sembra un po' scontato Emersioni. Io vorrei far combutta con l'OMI, anche perché abbiamo già sperimentato, insomma, con Max Scalorbi è un format che funziona, a noi piace, per cui vorremmo o metterci in combutta con loro oppure farlo su questa, insomma, su questa falsa traccia, ok? Anche perché...
0: Quindi dopo tangenti, tangentine, tutto quanto, valigie di soldi...
1: Dopo dopo, insomma, tutte queste cose
0: ci si mette
1: non
0: d'accordo,
1: sono,
0: a uma, dopo ci parli con me,
1: so dove l'hai
0: ci
1: viste.
0: Ci penso io, tu ci metti d'accordo, ci metto io una buona parola.
1: Ma sai, ma tu fai lo spiritoso, ma anche nel piccolo, ci sono certe dinamiche.
0: Non lo sapessi, ma lo so.
1: Bisogna rompere certe dinamiche, no?
0: Tu dammi me, ci penso io, vai
1: tutti, siamo gli indipendenti, la musica emergente, questo e quello, e poi alla fine ci sono le stesse dinamiche che nel grande, no?
0: Sì. Per un piatto di pasta cosa non si fa?
1: E invece così non siamo neanche noi che decidiamo, perché ad esempio a me non lo so, se non piacciono, però anche loro gireranno.
0: Però qui guarda, leggi questo messaggio. Non lo leggo io, lo devi leggere tu.
1: C'è qualche... No, aspetta. Però facevo l'esempio, no? Ecco, io non lo so,
0: suoneranno sicuramente.
1: Non sono granché, ok. Però all'interno, ovviamente, della critica dell'ascoltatore quando passeranno qui, metti che qualche Cristo li vota e loro chiaramente entreranno in lista per potersi esibire poi nel
0: festival. Io starò lì tutto il giorno a messaggiare,
1: non sappiamo ancora come si chiamerà. Comunque, i meravigliosi non lo so, Ross, non vedo l'ora di vedervi dal vivo, non so che cosa.
0: Non l'ho scritto io il messaggio,
1: l'ha scritto tuo zio, l'ha scritto tuo cugino, no, qualcuno
0: bandito,
1: della famiglia.
0: Il bandito Marinoni. Il bandito Marinoni. Grazie. Marinoni,
1: perché
0: ti offrirò una birra,
1: fumi,
0: anche due.
1: Ti ho portato a fumi.
0: Ti offrirò,
1: no, va bene.
0: Birra.
1: Ti è piaciuta l'idea?
0: Sì, mi è piaciuta, mi ha sorpreso perché non mi avevi mai accennato questa cosa. Mi hai preso un po' in contropelo.
1: Non l'avevi neanche immaginato.
0: Mi hai preso un po' in contropelo.
1: No, anche perché insomma sembra quasi che non ci sia uno sviluppo, no? Dice invito, cioè già lo sviluppo c'è, perché fare ascoltare la musica indipendente.
0: Sì. No, metterlo in radio rotazione, tanta roba. Cioè.
1: Poi metterlo in radio rotazione, ma senza un fine, sì, dici, beh. Sai, noi facciamo sentire la musica indipendente che non fa sentire nessun altro se non per insomma sotto
0: così tangente. Questa cosa è ottima perché costringerà, perché questo si è perso un po', perché la musica indipendente è calata anche in questi anni, perché i musicisti che ne fanno parte non vanno a vedere quella degli altri. E quindi viene a mancare una bella platea, perché una volta negli anni 80-90 c'era questa partecipazione dei musicisti delle altre band.
1: No, ma ho visto, scusa una cosa, vorrei affrontare con te, ho visto che ci sono in giro delle interviste in quello che si ritiene il gota della musica indipendente, che va a intervistare quello che si considera il gota dei talent che hanno distrutto la musica indipendente, no? Facendo ovviamente coppia con le major e con le case di produzione.
0: È chiaro.
1: Cioè ecco, no. Allora, questo per dirti che comunque Emersioni è veramente un programma da sboroni, ma non solo, MRC è una radio di sboroni. Perché? Perché comunque noi rompiamo proprio il flusso,
0: rompiamo
1: in tutti i modi.
0: Anche un po' di
1: maroni. Non ce ne frega niente. No, io non rompo i maroni a nessuno.
0: Maroni.
1: Non sono mai andato ad attaccare adesivi da nessuna parte. No, ma per dirti che... capisci cosa intendo, no?
0: Sì,
1: noi
0: certo.
1: facciamo solo per la musica, solo per la musica indipendente, e poi dopo
0: però
1: ci mettiamo lì a fare dei manini.
0: Volevo chiudere il discorso di prima,
1: vabbè,
0: che dicevo che i musicisti indipendenti non vanno a sentire gli altri indipendenti, così mettendolo nel circolo radiofonico cominceranno a prendere interesse anche per altri, perché sentiranno il loro pezzo e magari diranno: beh, è carina questa programmazione. Si
1: ascoltano
0: anche gli altri.
1: Posso chiederti una cosa? Secondo te, lancio anche il quesito ai nostri ascoltatori e anche ai nostri indipendenti: 348-7607-907. Ma gli indipendenti preferiscono essere ascoltati da altri indipendenti o preferiscono essere ascoltati da un possibile pubblico? O insomma da ascoltatori, perché
0: secondo me
1: dagli ascoltatori, degli altri dipendenti non gliene frega una mazza.
0: Gli indipendenti preferiscono essere ascoltati.
1: Ecco.
0: È passa un sacco di gente stasera, guardano
1: stasera,
0: dentro, sono incuriositi, c'è un gran via vai nel
1: Speriamo
0: centro
1: non ci rapini
0: di Castel San Pino. No, non ci rapinano, ma non c'è niente da rapinare, qui c'è solo musica di qualità da rapinare. Chiavette. Bene,
1: le mie cuffie da 500.000 euro.
0: Bene, ritorniamo alla nostra potentissima scaletta compilation da sboroni, perché adesso vi facciamo ascoltare un brano delle Vele di Oniride, un gruppo di Imola molto molto interessante, che fanno un genere prog cantato in italiano. A me piacciono molto, conosco anche, diciamo che è uno dei pochi, forse l'unico componente, il creatore di questa band che lavora con la musica, è un insegnante di chitarra. Ciao Nello, saluto, e ci ascoltiamo la loro Isolazione.

0: È veramente un programma da sboroni questo, con la nostra compilation per l'estate. Siamo nuovamente in diretta, 21:46.
1: Io lo sapevo che mi impezzavi tutta la sera fuori onda per sapere i particolari di tutto, dove andiamo, cioè, come facciamo.
0: Mi fai delle rivelazioni, revelation.
1: Devi costruirla, revelation. Questa cosa. Sì, già sì. Un paio di locali abbiamo già idee di dove farci ospitare. No?
0: Vedremo.
1: Chiaramente non ci sono premi in denaro, ma è una possibilità per suonare. Okay. La selezione sarà ovviamente senza la possibilità che nessuno interferisca o corrompa, ok? E poi c'è sto messaggio: caro cugino eretico, non ti preoccupare, hai visto? Farò votare per i tuoi, non lo so, su tutta la famiglia più e più volte, siete bravissimi come sempre ed Emersioni è al top. Ok, benissimo, no,
0: vabbè. Grazie Vincenzo,
1: hai fatto male a dirlo,
0: gentile,
1: Vincenzo,
0: grazie.
1: Adesso prendiamo giù il numero e voterai una volta sola.
0: Eh no, ma lui c'ha una famiglia numerosa,
1: finisce con 17,
0: nipoti,
1: avere tutti i numeri, vabbè, o sono... potrebbe essere una soluzione, vabbè. Poi ognuno metterà in campo quello che vuole. Poi dopo, sai, quando comincia a girare la musica nel nostro palinsesto a caso, dopo comincia a essere difficile. Bisogna avere una famiglia grande che si applichi molto, perché comunque cominciamo a raggiungere degli ascolti settimanali che sono alti, per cui molta gente sente e molta gente potrebbe votare.
0: Si diffonde a
1: macchia
0: d'olio.
1: Non lo so, Soros potrebbero essere tagliati fuori.
0: Ma ti volevo chiedere a proposito di questi brani inediti che girano il sistema, però c'è già qualcosa o sbaglio?
1: Sì, c'è già qualcosa, ma deve essere fatto in altra maniera. Infatti mi chiedevi una cosa logica, ma abbiamo dei brani che durano 8 minuti, 7 minuti, 6 minuti, chiaramente faremo in modo di non so, lanciarli durante Emersioni e farli sentire, per cui dovrete ascoltare Emersioni, ma faremo in modo, ovviamente, già noi non abbiamo una taratura temporale per i brani sul flusso, non siamo a 2 minuti e mezzo e poi va via tutto, noi siamo a 4 minuti, 4 minuti e 20, per cui già 4 minuti e 20 di un brano di 6 è già una buona cosa. È chiaro che chi verrà, chi parteciperà, aderirà con i suoi 3 brani, dovrà scegliere i 3 brani più corti, anche perché sennò non ci stiamo più dentro. Non possiamo mettere dei brani di 9-10 minuti come
0: perché
1: il
0: bello di tanti artisti, anche di Emersioni, è che non stanno a pensare a costruire il brano, loro deve durare 3 minuti, deve durare 2 minuti e mezzo, loro lo fanno e poi dopo viene.
1: Sì, ma in radio sarà 4 minuti e mezzo, poi si sfumerà e chiaramente, insomma, su quello che sentite in radio poi potete votare e poi ve li sentirete nell'esibizione,
0: il brano
1: festival Emersioni,
0: un programma si da sfumerà sporone. O si fumerà?
1: Ma può darsi tutte e due. Ma la questione è che sarà proprio Emersioni un festival da sborone.
0: Ma qui saranno tante le cose, perché con Emersioni e Sborone ci stanno mille cose, si possono fare tante rime,
1: esatto.
0: Faremo gli adesivi, faremo di tutto. Cari ascoltatori,
1: merchandising di ogni tipo.
0: Merchandising. Adesso vi facciamo sentire un brano dei Lost Weekend, un gruppo di Ferrara, anche questo è un gruppo che 30 anni hanno tipo di vita, di carriera artistica, hanno suonato in manifestazioni molto importanti, Arezzo Wave, suoneranno di recente a Ferrara, poi vi comunicherò la data quando mi informeranno. Ci ascoltiamo la loro Proud Working Man.

0: Lost Weekend, Proud Working Man da Ferrara. Bruno.
1: Alla grande, alla grande. Ma vedi, mentre eravamo fuori onda, che stavamo ascoltando a parte la compilation da Sboroni, che nel merchandising potrebbe esserci proprio la compilation di emersioni, ovviamente musica per Sboroni.
0: A parte per tutti questa, i gusti, per tutti.
1: Però
0: i gusti,
1: ogni tanto potremmo fare questo per, ovviamente, propedeutico al festival e alla selezione per chi dovrà suonare al festival. Potremmo fare una compilation ogni 7 puntate, ok? Vedi che circa ogni compilation mettiamo 7-8 brani, ok? Ogni 7-8 puntate facciamo una compilation in modo da far ascoltare la musica dei nostri gruppi, degli avventori a immersione, in modo che le persone, gli ascoltatori possano votare direttamente i loro artisti preferiti per
0: una
1: poi
0: special,
1: metterli
0: quindi,
1: sul,
0: special,
1: palco del, giusto. Sul palco del festival Immersioni, il
0: però,
1: festival di Sboroni.
0: Bruno, questo ha un effetto collaterale, questa cosa, che qui siamo pieni di gruppi fino già avantissimo e se noi ci mettiamo, andiamo sempre più avanti, quasi nel 2028
1: faremo ripescaggi,
0: 2030, faremo
1: se ne frega.
0: L'agenda 2030 Immersioni,
1: ma magari faremo più date del festival, che ne sai, se ha successo, se funziona, non è che le cose, non è che cioè non bisogna tarpare le ali alla divina provvidenza, capito? Vabbè,
0: praticamente
1: di pure.
0: Nella manica abbiamo vari assi. Adesso stasera io sono in maglietta a maniche corte, non so dove mettere gli assi, però ne abbiamo tanti noi di assi da giocare.
1: Assolutamente.
0: Poi saranno i live, saranno sorprese. Adesso vi diciamo una cosa una volta, perché non vogliamo ingozzarvi, no? Tutto in una volta con troppe cose, che poi già l'attenzione così è un po' labile, quindi meglio concentrarsi su quello che si ascolta al momento.
1: Beh, però cominciamo a parlarne, così la curiosità cresce e poi insomma ci potrete sostenere, anche perché la causa è eccellente, nel senso che veramente la musica indipendente non ha spazi dove suonare, non ha spazi dove essere ascoltata, dove essere diffusa. E noi vorremmo fare questo. E
0: la causa è ottima.
1: Sicuramente riuscirà.
0: Una mission, come dicono quelle mission. La nostra missione è vera.
1: Lavoriamo per conto del Signore. Chi è che cancella i messaggi?
0: Io non ho fatto niente. Non ho
1: poi
0: fatto niente.
1: È andato via.
0: C'è una faccina.
1: No, è proprio. Si vede che qualcuno ha cambiato idea. Bene, vai pure.
0: Cari ascoltatori, siamo addirittura d'arrivo con la nostra compilation da Sboroni. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Mauro l'eretico, Bruno la voce, vuoi dire qualcosa?
1: Spero mi ritorni la voce, però io sono in onda sia domattina con un Passavamo di qui con Ospiti le scuole, e anche giovedì ci sarà un racconta vinile con Radio Armadio. Attenzione, perché non perdete.
0: Li ho ascoltati l'altra volta, la puntata precedente, interessante.
1: C'è qualcosa in pentola che bolle.
0: Bene, cari ascoltatori, noi ci sentiamo fra una settimana esatta, martedì della prossima settimana, e vi salutiamo con un brano dei Das Asimov, anche loro di Imola, che si intitola Anime Plastiche. Ciao,
1: ciao,
0: alla prossima.
1: Ciao.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
5: Max Bellè presenta Vintage Club.

0: Allora sto ridendo perché stavo parlando al microfono, ma il microfono era chiuso. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, Brian Bellè. Questo è il Vintage Club. Io sono Max Bellè.
1: Cos'è
0: pubblicità? Ma che fate? Ma siete pazzi? Lipstitch. Cos'era quella di prima?

semplicemente questo è il Vintage Club. Il Vintage Club vi crea quell'atmosfera che vi prende, vi trascina, vi porta naturalmente in un vortice di piacere. Questa cazzata micidiale, ma però lo dovevo dire. Questa è la nostra musica, questa è la musica che entra nel cuore, nell'anima, quella che ci fa ballare, quella che vi dice: ve voglio bene.

Dance Get Down Phil Town, Al Houston and the Partners. Cioè praticamente gli amici lì in bottega. Che bello! Vintage Club, Brian Bellet alla parte tecnica, sta svolgendo il suo lavoro in maniera bellissima. In maniera, ma che te devo dire? Sta pulendo tutti i vinili settimana per settimana. Ah, perché noi usiamo solo esclusivamente il vinile, ma voi tanto poi lo sapete. E là, e là! Perché questo lento? Tina Collins e Leroy Carter, 1976 al Vintage Club.

0: ragazzi, ma cosa andiamo a prendere noi? Tutto quanto in vinile. Trovatele queste cose.
1: Non si trovano, cioè si trovano, ma.
0: La ricerca puntigliosa per quanto riguarda i nostri vinili. Tina Collins e Leroy Carter per questo Stay Here. Pensate, era il 1976. No, bau bau, biccio biccio. Era 50 anni fa. Hola, hola. Love, love.

faccio entrare in voce con un pezzo di questo genere. È un rifacimento, una cover di, mi dice il tecnico, una cover Still dei Commodores, scritto e cantato da Lionel Richie, ma questo è un rifacimento. Ragazzi, è bellissimo, crea quell'atmosfera che poi chiaramente quando entri in voce sciupi tutto quanto, perché è cantato fino alla fine, non c'è, è vero? Non c'è, non andava di moda a quel, che ne so, quei 30 secondi finali.

Ma che te devo dire? Prova in un momento particolare, porti la tua amata con un sound del genere, dai. Un bel bicchiere di vino ghiacciato, bianco se possibile, rosé forse meglio.

0: Che c'è? Che vuoi?
1: Faccelo con la parte tecnica. Lo so, mi sono dimenticato. 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club.
0: Scrivete, sono, che ne so, Ubalda.
1: Vi ascolto a, non lo so, Trento, Bolzano, Caltanissetta, quello che volete voi. Potrei ascoltare, se possibile, questo. Potrei fare un saluto, ma certo, perché noi vi vogliamo bene. Vedi che simbiosi che abbiamo io e il tecnico. Lui sapeva che al bene doveva entrare il brano. Mamma mia, Xavier Hampton, Let Me Through, You're Right. Ma che bellissimo, il vinile, che è tutto vinile. 45? Mamma!

microfono e ti dà delle sensazioni eccezionali, oltre al sound meraviglioso che riesce a fare, mamma. Hola! Baia Sound Bar Case! Bello questo! 45 giri, ragazzi, pensate, questo è un 45 giri, 1978. Abbiamo tutto. Di quel che non manca, abbiamo tutto.

0: Case.
1: Ma oggi hai fatto tutto il 78? Metà 78? Ok, mi sta bene, anche perché poi hai messo via etere in registrazione delle grandi e belle cose. Questo è un mix Just of Funk. Sta arrivando. Arriva? Ma un altro lento, no. La partenza sembrerebbe. Però sento lo scricchiolio delle dita che mi dice che andrà su di tempo, sicuramente. È vero? Oh mamma! Sì! Midnight Groove!

Non possiamo dirlo. Un ringraziamento a Roberta che ci ha scritto da Belluno, ci ha scritta perché è una donna. Un ringraziamento anche a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Bimbi, come dicono in Toscana, ci si vede, anzi soprattutto ci si sente.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Grazie.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

Nietzsche, che dice? Bobo, Nietzsche, che dice? Bobo.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il capo.